0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo di articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Let's go!

0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. Make them go.
1: Summer is here. Disco Radio.

0: Avanti degli anni 90, questo è il vostro momento. Eccolo qua, è tornato il Riffing Easter Extended Version, è vero, con qualche minutino d'anticipo, ma pronto a farvi ascoltare la migliore dance storica. Io mi presento, sono Alessio Easy, sì, ci sentiamo ogni sera, più o meno tra le 21 e le 22. Diamo anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 del mattino. Tra un attimo Stefano Secchi con A Bride A Day, Ralfi Rosario di Take Me Up, subito Jamiroquai.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Take Me Up e subito prima Stefano Secchi e Talisa con quella cover di Una Storia Importante. Tra poco vi riporto le 95 con Corona.
1: Rhythmic History.
0: Da una parte ci sono quelli che magari tra poco andranno a nanna e ci ascoltano in diretta la sera tra le 21 e le 22, quelli che invece la nanna l'hanno finita da pochi minuti. Benvenuti agli amici del mattino tra le 5 e le 6. Vi facciamo riascoltare in replica l'extended version di Rhythmic History. Questo programma qui, quello che suona la migliore dance storica. Tra un attimo Negro Kank con Cadaversi, Wandy Project di King of My Castle e Antico con Vuora Garadù. Faremo un salto nel 2002 col DJ Ross e la sua Dreamland. Prima però dal 95 Corona, questa è Baby Baby.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanto ci ha fatto ballare questa del DJ Ross. Anno 2002 per Dreamland, noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio e tra un attimo dal 2000 anche ATC.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. E anche voi che nei prossimi giorni partirete per le vacanze, non dimenticate una cosa fondamentale, cioè di portare la nostra musica in vacanza con voi. È semplicissimo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone, da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo, potete mandare i vostri messaggi alla diretta, magari fatelo proprio in questi minuti. Dai che continuiamo a viaggiare, tra un attimo fino al 1996 con Keep Pushing di Boris Douglas, ritroveremo i Sound Lovers con Living in Your Head, subito però dal 2000, A Touch of Class, questa è Around the World.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E con questa ci siamo fatti un giretto anche a Parigi. Preziose Marvin con le Louvre. Si sta per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo, ma abbiamo ancora un bel po' di chicche da riascoltare, come questa di Neja dal 98, Restless.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E un po' l'elisir di lunga vita, l'extended version della Rhythmic History, il programma che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 vi fa ascoltare la migliore dance storica, come questa degli Anticappella che era Everyday. Io sono Alessio Luisi, ci risentiamo sì domani sera, ma anche al mattino, dalle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
0: Buongiorno, buongiorno, le 6 e 2.
2: Disco!
0: Iniziamo una nuova mattina insieme qua su Disco Radio. Mattina per qualcuno che vuol dire ho visto delle cose fantastiche questa notte, l'eclissi, le stelle cadenti. Per altri, quelli come me, niente, il cielo era oscurato, stelle cadenti, manco una. Vabbè, siamo qui invece a raccontarcela fino alle 10. Buongiorno a tutti, ciao, buon agosto, buone ferie, buona estate. Sono Roby Mistretta, se volete farvi sentire iniziate liberi la vostra voce al 3938103000. Intanto la novità c'è, quella di Kai

0: Su Disc Radio di Kygo, buongiorno, buongiorno, ben svegliati, io sono Roby Bistretta. Sì, ieri c'è stata l'eclissi e quelli come me non l'hanno vista, ma fortunatamente ci siete voi, perché Francesco dalla Germania mi manda una foto di un suo collega dalla Spagna, situazione incasinata, ma la foto dell'eclissi totale in Spagna, il sole è stato completamente oscurato, spettacolo bellissimo, stupendo, ci piace un sacco. Dai, se avete fatto anche voi delle foto, sapete che c'era un filtro anche particolare per riuscire ad immortalare il momento, se l'avete fatte, regalatecele, così 393 800 3000. Intanto noi vi regaliamo un sogno musicale molto sugo, Tommy Vice, Stay.
1: You know we'll have problems, this will happen sometimes, but if you can stay, we can work it out.

0: You Girl, Moving to the Sun, giovedì 13 agosto. Siamo insieme anche questa mattina dopo una notte nella quale qualcuno ha visto queste eclissi alla fine.
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Roby. Si parte questa mattina dopo aver visto una splendida eclissi.
0: Ah, tu ce l'hai fatta.
1: Splendide stelle cadenti stanotte.
0: Anche quelle, espresso desiderio.
1: L'astigiano ci ha graziato, come si suol dire. Adesso vado a prendere il collega e si comincia questa nuova giornata di lavoro.
0: Si parte.
1: Forza e coraggio. Siamo prossimi a sto Ferragosto, però dai, ce la faremo tutti qua. Un abbraccio e buona giornata a tutti. Lavoratori!
0: Lavoratori ci sono, sempre meno, è comunque giusto, perché questo è il periodo, godetevi le vacanze, tra pochissimo godiamoci insieme un super Rhythmic History dal 2003.
2: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Disco Radio.
0: È che si viaggia, c'è chi lo sta facendo con la nostra maglietta direzione Ucraina. Ha visto ieri l'eclissi da Varsavia, wow che spettacolo, un sogno. Intanto arrivano anche gli Eiffel 65.
4: Rhythmic History.

0: Buongiorno, Cubiente. Buongiorno, bisletta. Tito, Pilololo. Oggi giovedì, signor, giovedì.
1: Clissi,
0: niente stelle, niente clissi. Solo lavoro, lavoro, lavoro, lavoro. Dai che devo, la volatoli.
1: Prima o poi devo scoprire con cosa fai colazione.

0: Sì, questo giovedì mattina su Disco Radio.
1: Buongiorno, Disco Radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È un saluto ai camionari, Giovanni Occhiverdi dalla città di Novara.
0: Ciao, Gio.
1: Adesso sono in direzione Torino. Oggi ultimo giorno, poi ferie, basta, poi di Saveriti, Giurugane. Buona giornata a tutti e guai di Forza Napoli.
0: Giovanni, saluto te, rappresentante di tutti i camionisti. Ormai sono gli unici che incrocio il mattino mentre vengo in radio. Buone vacanze a te, c'è qualcun altro che da domani sarà in ferie, eh?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Adesso facciamo un bel giretto intorno per il mondo con l'informazione e tutti gli aggiornamenti con Francesco Di Bruno, buongiorno.
3: Grazie Roby, buongiorno a tutti. Controlli rafforzati per Ferragosto a Milano, nei luoghi sensibili, attorno ai locali, nelle stazioni e lungo le strade. Inoltre, dopo gli spari del Gratosoglio, resta il presidio mobile per un altro mese. Questo è quanto ha deciso la prefettura. 8 persone arrestate, 250 identificate e 19 denunciate. Sono questi i numeri dell'intervento di controllo del territorio svolto martedì nel quartiere Barriera di Milano a Torino dalla Polizia di Stato. Continua a crescere in Lombardia il numero delle famiglie che percepiscono l'assegno di inclusione, 42.000 ad agosto i nuclei lombardi che percepiscono la misura destinata alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale, per un totale di 80.000 persone coinvolte. Lo sport, partiamo dagli europei di nuoto, arrivate ieri 3 medaglie per gli azzurri, argento nella 4% stile libero donne e poi 2 bronzi, Ceccone nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri ranadonna. Donne, sempre ieri c'è stata la clamorosa prestazione di Sara Curtis, che ha conquistato la finale dei 50 dorso con il record del mondo. Mentre agli europei di atletica, la Fantini ha vinto l'argento nel martello, mentre Diaz, Della Valle e Biesutti sono arrivati in finale del salto triplo. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Non solo, sono già qua tutte le mattine in questo periodo di vacanza dei belli svegli per accompagnarvi, per svegliarvi e per scoprire anche come andrà la nostra giornata dopo il grande successo dell'altro giorno. Sta per tornare tra poco l'oroscopo Dance.

0: È il suono del 1991, Joe Salinas, Rocky Romance, non lo so, ascoltandola mi sono sentito in uno di quei film dei primi 90 di Jerry Calà, Ezio Greggio, uno Yuppies quasi, mi sentivo anche se Yuppies era forse più anni 80. Ciao a tutti, buongiorno, ben svegliati, siete con me questa mattina, tutta la settimana, anche la prossima, sono Roby Mistretta, qui fino alle 10, anche con i vostri messaggi che arrivano al 393 800 3000. Ringrazio chi mi ha mandato una bellissima foto dell'alba a San Benedetto sul Tronto, San Benedetto del Tronto, con questo sole splendido che sta nascendo dal mare. Bello, se anche voi siete in vacanza, ci state ascoltando, regalateci questi momenti che poi raccontiamo in diretta. Saluto anche Luisa che ha mandato un bellissimo messaggio, perché al lavoro le chiedono sempre: ma sì, ma tu con cosa fai colazione? Cioè, alle 7 sei già così carica, come fai? Gli dice: la risposta è che ascolto Disco Radio. Fare da un capolinea all'altro di Milano è lunga, per cui mi carico ascoltandovi. Aggiunge: se la mattina ti vuoi caricare Disco Radio, devi ascoltare.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Disco Radio, Francesco da Rescaldina. Ciao Franci. Dai, penultimo giorno di lavoro oggi, teniamo duro.
0: Dai.
1: Oggi a gran richiesta.
0: Cosa
1: un
0: succede?
1: Saluto particolare al serramentista dalle mani d'oro. Ciao Nicolas. Buona giornata a tutti, lavoratori.
0: Lavoratori, oh, saluto anch'io Nicolas. Cioè, l'hai salutato perché devi fare porte, finestre gratis, qualcosa? Boh, non lo so. Insomma, tante cose succedono in questa mattina tutta matta su Disco Radio, ma noi dobbiamo fare una cosa. L'abbiamo inaugurata l'altro giorno, grande successo, quindi adesso lo riportiamo perché tutti vogliono sapere come andrà questa giornata, come andrà questo giovedì 13 agosto 2026 dopo una notte di stelle cadenti. Ma queste stelle cosa hanno

0: siamo giornati da me per voi. Oroscopo Dance solo da noi, solo la mattina, qui con me Roby Mistretta. Quindi avete capito a chi andrà bene, a chi andrà male. E poi verificheremo durante il corso di questa giornata e potremo raccontarcelo domani mattina. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazione e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
3: Dai che si parte, dai che si va. Stefano e Silvia da Alice Castello stanno andando a Pietra Ligure, credo, per le vacanze. E voi che fate oggi? Intanto Afrojack.

0: sai come va oggi? Martin Solveig su Disco Radio Madani.
1: Robby, sto lavorando io, cosa vuoi che faccia? I mezzi pubblici a Milano non si fermano.
0: Non si guidano da
1: soli. E poi la gente ogni tanto ci insulta pure. Una volta uno perché? Mi ha urlato e mi ha insultato dicendomi che io autista non lavoro perché sto tutto il giorno seduto. Però noi lavoriamo anche a Ferragosto, come tanti altri che lavorano pure durante le vacanze, durante le feste.
0: Ci siamo.
1: Ciao Robby, una buona giornata a tutti i lavoratori.
0: Lavoratori, sono le 7:02. Buongiorno, buongiorno, fino alle 10 siete con me, Robby Mistretta. Mancano un paio di giorni al Ferragosto, magari per qualcuno qualche ora alle ferie. Salutiamo invece tutti come il nostro amico che la sta lavorando in questo periodo. Lavorerà a Ferragosto, si lavora il weekend. Mi raccomando, anche se fa caldo, se siete stressati, sempre rispetto per tutti, soprattutto per tutti gli amici che lavorano, perché poi se non ci fossero anche gli autisti di mezzi pubblici, e voi con cosa andate? Dai, quindi fate i bravi. Intanto novità, Swedish House Mafia.

0: Kili martedì, se io sbaglio i giorni, il calendario c'è giovedì. Qualcuno stava preoccupato. Qua è martedì. Qua che devo andare in vacanza. Mi mancava un giorno ieri, adesso ne mancano tre. No. Tutto regolare. Giovedì 13 agosto 2026 su Disco Radio con me, Roby Bistretta.
1: Cosa? Non hai mai visto le schede telefoniche, Roby?
0: Io?
1: Aiuto, ma come sei giovane!
0: Che giovane!
1: Non è possibile!
0: Ma quando l'ho detto? Comunque no, giovane magari. Quest'anno entro negli anta. Saluto tutti i classe 86 che come me quest'anno affrontano questo scoglio difficile. I don't even-

senti. Magari qualcuno lì che sta ascoltando le onde del mare alle 7:10 del mattino dice: ah, che soddisfazione. Prima la nostra amica ci ha aperto un file, ovvero cose da giovani. Cose da giovani. E allora facciamo una cosa, perché adesso l'agenzia attacca le emoji. E quindi facciamo una cosa, tra poco scopriamo cosa non piace. Ma al 393 800 3000

0: 2.
1: Al 3938103000 tra poco parliamo proprio di emoji.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Ad agosto è tutto chiuso.
6: Non proprio.
5: Il concessionario?
6: Parisi Group è aperto!
5: Davvero?
7: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
5: Quindi siete aperti?
7: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
12: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
15: Disco Radio.
1: Come è iniziata la tua giornata? Come sta andando? Dai, prova a farmelo capire al 393-800-3000 usando solo le emoji. Tra poco interpreto i vostri messaggi, intanto dal 99 i Venga Boys.
16: Rhythmic is

Better Times, giovedì mattina su Disco Radio, le 7:22. In questo istante siete con me, Roby Bistretta. Buon agosto, buone vacanze a quelli che stanno per iniziarle. Un abbraccio a tutti quelli che lavorano e mi state raccontando la vostra giornata al 3938-103.000, ma con un emoji, perché la Gen Z ciclicamente prende di mira un emoji, dice: ah, quella non funziona più, quella non va più. Una che usiamo praticamente tutti i giorni adesso non va più bene, la scopriamo tra poco. Intanto dicevamo, dai, descrivetemi la vostra giornata, come è iniziata, come sta andando, utilizzando solo un emoji e io interpreto. Qualcuno manda una foto marrone. Abbiamo già capito che è una giornata no per lui. E per te come va?

0: Kral, ovvero La Casa di K. La ricolleghiamo a quella colonna sonora di quella serie iconica. Ma al 393 800 3000, stiamo facendo un giochino questa mattina. Vi state raccontando come è iniziato questo giovedì, come sta andando, solo usando le emoji. Mi raccomando, scrivete anche il vostro nome quando le mandate. C'è chi manda una macchina e un ombrellone, qualcuno che sta andando in vacanza, quindi buone vacanze, facci sapere dai anche dove stai andando. Un altro ombrellone, qualcuno che ci sta ascoltando dalla spiaggia. E tu cosa stai facendo in questa mattinata? Raccontalo al 393 800 3000 usando solo le emoji e metti anche il tuo nome.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Alle 7.32 arriva l'informazione, per noi c'è Francesco Di Bruno.
3: Grazie Roby, buona giornata a tutti. 8 persone arrestate, 250 identificate, 19 denunciate. Questi i numeri dell'intervento di controllo del territorio svolto martedì nel quartiere Barriera di Milano a Torino dalla Polizia di Stato. E controlli rafforzati per Ferragosto anche a Milano nei luoghi sensibili, attorno ai locali, nelle stazioni e lungo le strade. Inoltre, dopo gli spari al Gratosoglio, resta il presidio mobile per un altro mese e questo è stato deciso dalla prefettura. E continuano a crescere in Lombardia i numeri dell'assegno di inclusione. 42.000 ad agosto le famiglie lombarde che percepivano la misura destinata alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale, per un totale di 80.000 persone coinvolte. Lo sport, partiamo dagli europei di nuoto, ben 3 medaglie conquistate ieri dagli azzurri, è arrivato l'argento nella 4% stile libero donne, poi 2 bronzi, c'è con nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne, poi c'è stata anche la clamorosa prestazione di Sarah Curtis che ha conquistato la finale dei 50 dorso che verrà disputata questo pomeriggio e lo ha fatto con il record del mondo. E poi gli europei di atletica, Sara Fantini ha vinto l'argento nel martello mentre Diaz, Dalla Valle e Biasutti si sono qualificati per la finale del salto triplo. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un giovedì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia, aumenterà solo l'instabilità sul Cuneese tra pomeriggio e sera. Nella seconda parte del giorno aumenteranno le nubi sulle Alpi, ma con il basso rischio di precipitazioni. Calde afa intensi con picchi intorno ai 36 gradi a Milano e a Torino. E caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Vi anticipo che l'anticiclone sarà ancora dominante nel corso dei prossimi giorni, con tempo per lo più soleggiato. Ma per tutti i dettagli, soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, 2 confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ma cosa hanno fatto le emoji e la Gen Z? Adesso ne hanno presa di mira un'altra, che usiamo tutti i giorni, così comoda, e tra poco scopriamo qual è.

0: can get you out of my head. Disco Radio. From disco to disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Stanno ascoltando in giro per il mondo con la nostra applicazione, magari stanno guardando l'oceano in questo giovedì 13 agosto, la mattina di Disco Radio con me, Roby Mistretta. Ciao a tutti, buongiorno. Al 3938103000 state giocando con me, soprattutto mi state raccontando la vostra giornata, come è iniziata e come andrà, usando solo l'emoji, ovviamente usando anche il vostro nome, tipo Stefano da Cassano, manda la fabbrichetta, mi sa che lui è ancora al lavoro. Simone da Dronero manda una macchina, poi un omino con il casco, quindi sta andando al lavoro sicuro. Ciao Simo, mentre prima si hanno mandato la foto di una spiaggia, ho detto vabbè, sicuro è in vacanza. Infatti Laura da Lissone conferma, dice adesso sono a Jesolo. Danilo da Setriano un bus, quindi anche lui sta lavorando, sta guidando, mentre Antonella, vabbè, montagna, scarponcini, cani, gatti, sole, passeggiate in montagna. Antonella, buone vacanze. Tutto questo perché, cari amici, la Gen Z sta attaccando nuovamente le emoji, in particolar modo una che usiamo tutti i giorni, è tanto comoda, ma la definisce passivo-aggressiva: il pollice, l'ok, il pollicione in su, che usi soprattutto nelle chat per dire sì, tutto va bene, dai, tutto regolare. Loro dicono no, è aggressiva, crea distacco, soprattutto sui posti di lavoro. Magari tu spieghi qualcosa, fai un ragionamento, uno ti manda solo un pollice, dicono non si fa, non ci piace più il pollicione, ma cosa vi ha fatto? Per me è tanto comodo. Intanto dai, facciamo una cosa, continuate a raccontarmi la vostra giornata al 3938103000 usando solo le emoji, e ovviamente mettete anche il vostro nome.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Andre da Rosio mi manda le emoji di un dito e poi dell'ok. Credo che si sta divertendo questa mattina. Possiamo interpretarla così, cosa dite?

mattina passeggiatone, colazione fuori, mi piace. Poi Andrea mi manda la foto di un camion e quindi anche Chiodo da Novara. Mandiamo un abbraccio a tutti quelli che stanno lavorando. Continuate a raccontarmi la vostra giornata con un emoji al 393 800 3000.

su all'ingrosso alle 8:02. Giorno buongiorno, ben svegliati a tutti quelli in vacanza che hanno un rientro, diciamo, lento dopo una bellissima notte magari passata a guardare le stelle cadenti e l'eclisse. Per tutti gli altri già operativi, e qua siamo già svegli da mo. Io sono qua dalle 6 fino alle 10, ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Tra l'altro scopro anche la vostra giornata grazie alle vostre emoji che state mandando al 3938103000. Stiamo giocando così, tra pochissimo le interpreterò per voi, un po' come fanno gli astrologi con le stelle. Intanto c'è Joel Corry.

con noi anche in questo giovedì mattina. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Dai, come sta andando la vostra giornata? Le vostre emoji al 393-800-3000. Qualcuno manda le emoji della faccia calda e poi pallone da calcio dice per due. Bella giornata, Andrea da Roncello si corre. Poi guardiamo chi c'è. Daniele da Crescentino. In questo momento un agricoltore, sole trattore, quindi è al lavoro. Matteo da Busca, anche lui trattore e mele, quindi si lavora sul trattore nei campi. Tutto questo perché prima abbiamo scoperto che la Gen Z ha iniziato ad odiare il pollicione. Noi lo amiamo. Un bel pollicione per Justin.

0: se dovessi definire questa canzone di Alan Walker, Ava Max, con un emoji, sicuramente quella del fuoco. Attenzione, come sta andando la vostra giornata al 3938103000? Me lo state raccontando con un emoji. C'è chi manda bikini, sole e ombrello 9. Buone vacanze. Poi c'è anche la Fede da Bologna, golf computer. Si lavora al golf club. Vanessa da Torino, camice, poi microscopio, pillole, lavori in laboratorio. Sicuramente un abbraccio a te, a tutti gli amici che stanno lavorando in questo mercoledì. Tra poco vi tiro su il volume con un bel Rhythmic History dal 2001.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ad agosto è tutto chiuso.
6: Non proprio.
5: Il concessionario?
6: Parisi Group è aperto.
5: Davvero?
7: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
5: Quindi siete aperti?
7: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores, Orio al Serio, Bergamo.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Disco Radio. Adesso proviamo a raccontare questo Rhythmic History con delle emoji. Sicuramente mettiamo il volume altissimo. Fuoco! Dai, avete capito? C'è Molella, Discotech People.
1: Rhythmic History.

scoperto prima della Gen Z che odia il pollicione. Mi avete raccontato la vostra mattina con delle emoji, Roby da Luino, dice Rebus, tra poco lo risolvo perché è un po' incomprensibile. Tra poco invece parliamo anche di un super chef che ha deciso di tagliarsi i capelli, rasarsi a zero, e il web dice: ma adesso assomiglia a Giorgio Panariello. Lui dice: serve coraggio per cambiare. Allora tu cosa vorresti cambiare del tuo aspetto fisico? 393 800 3000.

0: che riprende Infinity su Disco Radio. Giorgio Locatelli, famoso chef, si rasa a zero e dice: serve coraggio per cambiare. Allora dai, idealmente, perché poi da pensarlo a farlo ne passa. Tu cosa vorresti cambiare del tuo aspetto fisico? Magari mettere, che ne so, l'apparecchio, rasarti i capelli, colorarli. Cosa vorresti cambiare idealmente del tuo aspetto? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: È il tempo di scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo. Lo facciamo subito con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Si va verso la fusione degli aeroporti di Milano e Torino, un'operazione tra F2I e il Comune di Milano. La bozza d'accordo sul tavolo degli azionisti a settembre, deciderà poi il Consiglio Comunale. Ferma invece l'operazione con Bergamo-Sacbo, nascerebbe un polo da 47 milioni di turisti. Controlli rafforzati per Ferragosto a Milano nei luoghi sensibili attorno ai locali, nelle stazioni e lungo le strade. Inoltre, dopo quanto avvenuto al Gratosoglio, resta il presidio mobile per un altro mese, questo quanto deciso dalla prefettura. 8 persone arrestate, 250 identificate e 19 denunciate. Sono questi i numeri dell'intervento di controllo del territorio svolto martedì nel quartiere Barriera di Milano a Torino dalla Polizia di Stato. Lo sport, europei di nuoto, 3 medaglie ieri per gli azzurri, l'argento e la 4% stile libero donne e poi 2 bronzi, Ceccone nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. Prima c'era stata anche la clamorosa prestazione di Sara Curtis, che aveva conquistato la finale dei 50 dorso con il record del mondo. Anche gli europei di atletica, Sara Fantini argento nel martello, mentre Diaz, Dalla Valle e Biasuti hanno conquistato la finale del salto triplo. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
9: Drop. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
12: Ricalcolo percorso.
11: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
12: Destinazione raggiunta. Innovazione.
11: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Anche rasare i capelli a zero è una decisione molto importante nella vita. L'ha appena fatta Giorgio Locatelli, lo chef, e scopriamo perché tra poco. Disco Radio.

0: Sound of San Francisco. Magari qualcuno va a fare le vacanze estive 2026 proprio negli States. Ovunque siate, ciao, buongiorno, buon agosto, buone vacanze e buon lavoro a chi sta lavorando. Siete con me, Roby Mistretta. Si parla anche di cambiamenti. Tutti nella vita vorremmo fare quel cambiamento dal punto di vista estetico, più o meno radicale. Poi c'è chi ha il coraggio di farlo. Magari qualcuno vorrebbe cambiare. Anzi, sentiamo voi, sentiamo voi. 393 800 3000.
1: Buongiorno Mistretta. Mi senti Milan, già va bene così. Però se qualcosa devo cambiare da 1,70 mi porterei 1,76 e anche tu su Discoraggio ci sei, yeah. Max da Novara.
0: Ciao Max, io sono un po' nella tua situazione, anch'io ho un paio di centimetri più di te, vorrei andare sull'1,80 così, provare. Poi non so se fai anche tu quel giochino di tanto, guardi le altezze dei VIP, dici vabbè comunque anche Tom Cruise è 1,70, allora sono figo lo stesso. E invece a proposito di cambiamenti, si fanno anche per cambiare magari un momento della propria vita. L'ha appena fatto Giorgio Locatelli, che andrà a fare lo chef, il giudice a Masterchef UK. Lui super chef stellato, l'abbiamo sempre riconosciuto grazie anche al suo capello abbastanza iconico. Nelle ultimi giorni si è rasato completamente a zero, la cosa fa un po' discutere il web, c'è chi dice assomigli anche a Giorgio Panariello, lui la prende ridendo. E comunque dice, per fare i cambiamenti serve anche tanto coraggio. Non so se voi avete mai avuto coraggio nella vita, avete fatto un cambiamento drastico o vorreste cambiare qualcosa nel vostro aspetto fisico. Dai, provate a raccontarmelo al 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cosa vorresti cambiare? Magari che anche semplicemente il colore dei capelli, mettere il nasino un po' all'insù. Dai, quei piccoli cambiamenti che vorresti fare al tuo aspetto fisico, raccontaceli.

Anima, Beautiful su Disco Radio, molto bella questa. Si parla di cambiamenti che vorresti fare o hai fatto nella vita. Facciamo complimenti a Simone da Busto che dice: buongiorno Disco Radio, io ho fatto da poco un piccolo cambiamento fisico, ho perso 38 kg in 10 mesi, sembro un'altra persona e ora lo mantengo con allenamento, bici e palestra, sono rinato. Dai Simo, siamo molto contenti per te. Invece tu cosa vorresti cambiare del tuo aspetto fisico?

The Greatest sia su Disco Radio in questo giovedì mattina. Giorgio Locatelli, lo chef, si è rasato a zero e dice: per i cambiamenti ci vuole coraggio. Intanto le 9:02. Buongiorno, buongiorno, insieme fino alle 10. Io sono Roby Bistretta e parliamo anche di cambiamenti, quelli piccoli o grandi che vorreste fare o magari avete fatto, come Angelo dalla Bonetti Farm, che al 393 800 3000 dice: il mio cambiamento è stato da 170 kg a 85, sono un'altra persona e noi siamo molto contenti per te. Percorso difficile, lungo, impegnativo, soprattutto penso anche al mantenimento successivo, ma sei stato veramente un grande. I vostri quali sono? Dai, raccontateceli. Intanto Peggy Goo.

0: che abbiamo imparato a conoscere molto molto bene, quella di Peggy Goo per l'estate 2026. Woman, io sono Roby Mistretta con voi fino alle 10. Cambiamenti, cosa vorresti cambiare del tuo aspetto fisico? Andiamo verso la chiusura dell'argomento.
1: Ciao Roby, sono il Cagnotauro.
0: Ciao Enea.
1: Cosa vorrei cambiare del mio aspetto? La statura, perché
0: anche
1: sono
0: tu.
1: Alto 1,10 m, difficilmente arrivo nelle situazioni un po' più alte, quindi vorrei essere più alto.
0: È così. L'altezza, diciamo, un nodo per tanti. E tanti vorremmo cambiarla, essere un po' più alti. Abbiamo chiuso l'argomento così, abbiamo capito che quello che vorremmo cambiare soprattutto è l'altezza. Ma adesso arriva Tame Impala con...

0: tuo papà o magari della tua mamma, quello che ti piaceva di più, cosa avresti fatto nella vita? 393 800 3000.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto!
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
11: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
12: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
13: svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
16: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Disco Radio. Se tu avessi fatto il lavoro dei tuoi genitori, oggi cosa faresti? Dai, 3938-103.000, faccelo scoprire. Intanto ti faccio scoprire un bel disco, anzi riscoprire Carl dal 1997. Rhythmic

Tutto bene, qualcuno, quelli che dicono manca poco alle vacanze, penso proprio di sì. Tra pochissimo parliamo di un DJ che ha una storia molto molto bella, soprattutto il motivo per il quale poi nella vita ha fatto il DJ, perché tutto era indirizzato sul lavoro del padre, doveva diventare anche lui carabiniere e invece qualcosa è cambiato ed è diventato DJ. Tra poco scopriamo perché. Ma se nella tua vita tu avessi fatto il lavoro dei tuoi genitori, oggi cosa saresti? Che lavoro faresti? Dai, raccontalo subito a Disco Radio 3938103000. Intanto c'è anche Justin.

0: Stiamo parlando di lavori. Che lavoro avresti fatto se avessi intrapreso la strada dei tuoi genitori? Sono andato a cercare il lavoro del papà di Pitbull. Per fortuna che fa il cantante. Era un trafficante di droga, quindi ha preso un'altra strada, meglio per lui. Invece Roby da Luino dice: io sono carpentiere in legno, tutto fare. Ma se facessi il lavoro del mio papà, fabbro, facevamo i riccioli in ferro a mano con forgia in Cudine. Ha dei bellissimi ricordi del lavoro. Certo, perché poi quando hai dei genitori che hanno un'attività, ogni tanto capiti dentro sul posto di lavoro, hai dei bei ricordi. Bella così, grazie Roby.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. È arrivato il momento dell'informazione, adesso tutti gli aggiornamenti dalla redazione. C'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, di 36 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto e trascinato da un'auto che ha forzato un controllo stradale. Il responsabile è riuscito poi a scappare a piedi, mentre Monopoli si trova alla Niguarda in condizioni critiche. Ci spostiamo a Torino, 8 persone arrestate, 250 identificate e 19 denunciate. Questi sono i numeri dell'intervento di controllo del territorio svolto martedì nel quartiere Barriera di Milano dalla Polizia di Stato. E controlli rafforzati per Ferragosto anche a Milano, soprattutto nei luoghi sensibili, attorno ai locali, nelle stazioni e lungo le strade. Inoltre, dopo gli spari al Grattosoglio, resta il presidio mobile per un altro mese, secondo quanto deciso dalla prefettura. Lo sport: europei di nuoto, 3 medaglie ieri per gli azzurri, l'argento nella 4% stile libero donne e poi 2 bronzi, Ceccone nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. E poi Sara Curtis si è qualificata ieri per la finale dei 50 dorso con un incredibile record del mondo. Europei di atletica: Sara Fantini ha vinto l'argento ieri sera nel martello, mentre Diaz, Della Valle e Biasutti si sono qualificati per la finale del salto triplo. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un giovedì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia, aumenterà solo l'instabilità sul Cuneese tra pomeriggio e sera. Nella seconda parte del giorno aumenteranno le nubi sulle Alpi, ma con il basso rischio di precipitazioni. Calde afa intensi con picchi intorno ai 36 gradi a Milano e a Torino. E caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Vi anticipo che l'anticiclone sarà ancora dominante nel corso dei prossimi giorni, con tempo per lo più soleggiato. Ma per tutti i dettagli, soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
6: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Qua si stanno chiedendo tutti: ma chi era il DJ che doveva fare il

0: 6. Buon agosto, buon estate a tutti. Quindi chi è il DJ che doveva fare il carabiniere come il padre? Poi la sua strada, la sua vita l'ha portato a suonare nei migliori club del mondo. Joseph Capriati, top DJ italiano, che sì, doveva fare il lavoro del padre, ovvero il carabiniere, perché lui da piccolo vede per la prima volta dei DJ, si appassiona, vuole intraprendere la carriera, ma i genitori dicono no, non funziona così, non avrai un futuro lì, mettiti a posto. Allora inizia a fare l'accademia, decide di fare il lavoro del padre. A quel punto almeno ci prova, perché manda tutti i documenti. Quando arriva la risposta, e lui è veramente affranto, dice: ero seduto al tavolo con mia mamma, non avrei voluto intraprendere quella strada, però i documenti erano arrivati. Apre la lettera e c'era scritto: non possiamo prenderti perché manca un documento. Ma noi li avevamo mandati tutti, però qua nella strada si è perso quel documento. E allora lui l'ha preso un po' come il destino che ti sta parlando e ti sta dicendo: ok, adesso veramente puoi fare quello che vuoi. Allora da quel momento ha messo tutte le sue forze per iniziare a fare il DJ professionista, e l'ha portato veramente nei migliori club di tutto il mondo. Questa è una bella storia che ci fa vedere anche che a volte delle persone sono predestinate, ma noi stiamo scoprendo anche i vostri genitori. Tu, se non avessi fatto il tuo lavoro, ma avessi fatto quello del tuo papà o la tua mamma, oggi che lavoro faresti? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto! Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!

0: Hathaway. Lisa al 3938103000 dice: se avessi seguito le orme dei miei genitori avrei fatto la direttrice di banca o responsabile di ditta tessile, invece lavoro a Disneyland Paris, ascolto dalla France. Allora bonjour Lisa.
1: Ciao, guarda, io se avessi fatto quello che facevano i miei genitori a quest'ora forse era anche meglio.
0: Sì, perché?
1: Avrei avuto il negozio di fiori davanti al cimitero e fatto il coltivatore, cioè il giardiniere, oltre che il fioraio. Ciao!
0: E lì, diciamo che in certi periodi dell'anno, diceva, ma sai
2: se non
0: che...
2: avessi aperto ben 26 anni fa un centro bronzatura, molto probabilmente avrei fatto il rappresentante come mio papà, perché diciamo è un lavoro che mi sarebbe piaciuto anche quello, è e carino, la parlantina non mi manca da buon venditore, ecco.
0: E invece sei lì a far abbronzare le persone, a renderle più belle, queste le vostre storie. Prima abbiamo ascoltato i due terzi dei Medusa, allora facciamo una cosa, adesso li ascoltiamo tutti insieme, vai. Can we see-

0: Girl, le sono caduti 500 euro dalla tasca.
1: Parlavate
0: mentre
1: di me?
0: Entrava.
1: Sono ricca di idee, sono ricca sicuramente di entusiasmo, però insomma, mi sembra poco, sono tanti tipi di ricchezze.
0: Intanto salutiamo Fabrizio da Sciacca, una ricchezza è anche essere in vacanza e godere

0: tanti paesaggi spettacolari da Reggio Calabria, Franci e Nicole, insomma tanti anche in vacanza, giustamente siamo al 13 di agosto.
1: Io non sono mai stata in Calabria, devo rimediare da grande amante del sud e della Sicilia che sono, devo rimediare con la Calabria. Pochi secondi alle 10. Posso dire quanto siamo fortunati a svegliarci con il Roby la mattina? Perché poi, per carità, bellissime le abitudini, belli svegli sono fantastici, però è bella anche questa ventata di freschezza, insomma, che dal weekend è spostata in settimana,
0: ha
1: una bella
0: rosso.
1: Energia, si sbatte, so che mi fa la cosa gli fai, l'oroscopo dance. Cioè, capite che pazzo
0: ci
1: che
0: svegliamo
1: è sto uomo.
0: Con l'oroscopo dance, segni top e flop ogni giorno.
1: Va bene, buona giornata Roby, partiamo con la novità. A me questa piace, è una delle mie novità preferite, Kygo, questa è Take Me Back. Ciao Roby.

questa novità Take Me Back con Kygo, con Max McNone, grazie ai nostri programmatori musicali De Matteo, insomma, che si occupano sempre con grande attenzione, amore e passione in questa cosa della ricerca di cose nuove e musica nuova. Kygo di fatto mi è nato a Singapore ma è cresciuto in Norvegia, pioniere della Tropical House, ha iniziato a comporre le sue prime tracce su un vecchio PC di quelli lenti. Avete presente quelli lenti che si bloccano, che ti fanno perdere anche pure i dati? Così è iniziato, prima di diventare un fenomeno mondiale della musica elettronica. Detto questo, buongiorno. È un piacere accompagnarvi in questo agosto, che dire soleggiato è dire poco, ma poco importa, tra poco l'appuntamento con la dance, cioè importa molto, vabbè, ci siamo capiti, no? Capital Cities nel nostro viaggio, anche Safe and Sound.

0: Baby Rex a David Guetta in questa Set Girls. Disco Radio, 10-9 minuti. Buon giovedì, benvenuti, buongiorno. Abbraccio forte chi compie gli anni in agosto. Due possibilità: chi non ama festeggiare, quindi è solo che felice, che non ha attorno troppo capitale umano. Chi ama festeggiare, non ha magari tutti gli amici che vorrebbe, parenti, vicini, e poter fare grandi feste. Ci siamo noi, se la cosa vi consola.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
3: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
5: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
5: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
8: svuota tutto!
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
11: L'estate

0: Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Disco Radio.
7: Benvenuti su Disco Radio. Varrebbe ancora la pena oggi, secondo voi, vedere live in concerto le Spice Girls? Secondo me sì, potrei pensarci. Le riascoltiamo intanto dal 96. Questa è Wannabe.

0: via. 10-19 minuti, cuore allegro c'è l'aiuto, così si dice. Manteniamo il cuore allegro in questo 13 agosto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Disco Radio. Sì. Buongiorno Caroghe, io sono contento che tu ci sei e che mi tieni compagnia. Ben sentire la tua voce mi carica come anch'io. Non mai. Un abbraccio, il tuo amico corriere Maurizio. Ciao ciao.
0: Ma stai lavorando? Bacioni. Maurizio, buon lavoro a te, buon lavoro a tutti quelli che lavorano ascoltando la nostra musica come sempre. E vedi che il farsi contenti è sempre reciproco. Blanca, spera e basta, mi fa impazzire.

0: Camelot con Hug Yourself, Disco Radio, 10:28 minuti. Abbiamo anche il nostro Francesco Di Bruno in postazione. Buongiorno. Ma
1: buongiorno,
0: il mare,
1: Olga.
0: Ti piace il mare, Fra?
1: Ah, io adoro il mare, sì.
0: Il mare riduce davvero lo stress, l'ansia, la fatica, o il mare stanca, come si dice quando sei al mare, che si arriva alle 6 di sera, che si è bolliti, si farebbe solo dormire? Perché si dice che il mare stanca, secondo te?
1: Ma sai che non lo so, Dio, se fai
0: capisci?
1: Il mozzo su una barca magari sì.
0: Di questo parliamo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio diamo il benvenuto al nostro Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. La polizia torna al Parco Sempione di Torino, lo fa con un'altra grossa operazione che è all'indomani della morte di una 45enne per overdose. Il bilancio dell'operazione è di 8 persone arrestate, 250 identificate, 19 denunciate. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, 36 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto e trascinato da un'auto che ha forzato un controllo stradale. Il responsabile è riuscito a scappare a piedi, mentre Monopoli si trova in guardia in condizioni critiche. Incendi in Piemonte, 20 denunce dal 1 giugno, i roghi sono stati 129, mentre nel 2025 furono 35, molti causati da fulmini. E poi lo sport, partiamo dagli europei di nuoto, arrivate ieri 3 medaglie per gli azzurri, l'argento nella 4% stile libero donne e poi 2 bronzi, Ceccon nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. Da sottolineare inoltre la clamorosa prestazione di Sara Curtis, che ha conquistato la finale dei 50 dorso con il record del mondo, mentre agli europei di atletica Sara Fantini ha vinto l'argento nel martello. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Buon giovedì su Disco Radio, con me Olga, 4 hit. Iniziamo con Calvin Harris e Jazz.

0: Summer is Crazy, 10:42 minuti. Buona estate, buon summer, buon agosto, ben ritrovati. Vogliamo tutti una vita vista mare, perché il mare è meraviglioso, rilassa, rigenera con i suoi colori, con il suo ritmo, questo suono meraviglioso delle onde, con l'aria, no? L'aria di mare, ragazzi, qualcosa che solo a pensarci veramente ti rende più leggero. Allora, perché si dice che il mare stanca? Perché dopo una giornata di spiaggia sei bollito, fatto, strafatto? Perché il corpo consuma molta energia in spiaggia, si perdono i sali minerali con il sudore, quindi anche solo stando fermi su lettine immobili il nostro organismo sta lavorando veramente. Nel dettaglio, il calore, il caldo allarga i vasi sanguigni, facendo scendere la pressione e causando debolezza, questo anche per noi che siamo in città, sia ben chiaro, con sto caldo infernale. Si perdono i sali minerali perché si suda di più, si perdono anche magnesio, potassio, utili per i muscoli. Se nuoti, muoversi in acqua non è facile, è un bel dispendio energetico. Stare a galla, nuotare, spinge il sangue verso il cuore, richiede uno sforzo extra a polmoni e muscoli. Camminare sulla sabbia, sabbia morbida, un fondo irregolare che fa lavorare in modo diverso i piedi, le gambe rispetto all'asfalto. Quindi abbiamo risposto al perché il mare stanca, sono cose proprio fisiche, chimiche, e perché anche dopo una giornata passata sul lettino, spalmati, a sonnecchiare, leggere, fare le parole crociate, facendo un tuffo per rinfrescarsi, torni a casa verso le 17 e sei bollito. Quindi vi ricordo che, ok, tutto quello che volete, ma andrebbe evitata la spiaggia da mezzogiorno alle 17, perché il sole di quelle ore non fa bene, non fa bene la pelle, non fa bene quel caldo, non fa bene nulla. Quindi bisognerebbe essere o mattinieri o di quelli che si godono meglio il tramonto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
5: Hai capito? Importanti interrogativi trovano risposta su Disco Radio. Benvenuti con me, Olga, anche Bob Sinclair.

Another 54 Ultra con Talk to You. Vogliamo tutti una vita vista mare, si fa per dire ovviamente. Poi facciamo una giornata di mare e torniamo sfatti alle 5 del pomeriggio, ma felicissimi. Perché? Perché dopo una giornata di mare, sole, sei bollito. Perché il corpo consuma molte energie per adattarsi al caldo e per mantenere la temperatura stabile. Si perdono i sali minerali con il sudore. Nel dettaglio il calore allarga i vasi sanguigni, scende la pressione e siamo tutti lì mezzi mollicci. Ecco, questo è interessante secondo me. Tanti lo sapevano già, tanti ascoltatori più saggi. Per me è stata una cosa effettivamente più definita questa con voi. Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It.

0: Marcus e Sofia Anzau tra le nostre hit, quindi che fate mentre ci ascoltate?
1: Questa mattina in quel di Milano, in giro per negozi di strumenti musicali col mio collega Luca. Buona giornata, un abbraccio.
0: Ciao Andrea d'Alessandria, un bacione. Sono le 11. Visto che ogni giovedì su Disco Radio, benvenuti e buon viaggio, abbiamo anche uno spazio dedicato alle gite, alla scoperta del territorio, per chi sta a casa, per chi sta in città, per chi sta dove sta, può essere carino, utile condividere cose belle da fare gratuite possibilmente in questo mese, stando a casa, insomma. Approfitto per salutare chi ci ascolta da posti meravigliosi. Il viaggio continua con la nostra novità, Swedish House Mafia, Licky Lee, questa è Happiness in Soul Set.

La novità su Disco Radio, perché ogni ora inizia proprio con un disco nuovo, sempre, questa è la nostra consuetudine, tradizione e anche bella abitudine. Gli Swedish House Mafia la sanno sempre lunga. Licky Licks, Happiness is so sad, perché effettivamente sappiamo che, come le antiche saggezze orientali raccontano, nella felicità c'è un po' di tristezza, nella tristezza c'è un pochino di felicità, e quindi quando sei estremamente felice, l'idea secondo me è un po' pessimistica, già sai che questa felicità dovrà finire, quindi c'è quella malinconia di fondo che vela anche la gioia. Voi siamo complicati, noi esseri umani, ragazzi, siamo troppo complicati. Gli animali in questo, da questo punto di vista, insegnano la bellezza dell'essere presente in quel momento, godendoti quello che c'è, felicità soprattutto compresa. Ritmi che sono in avvicinamento, Locke e Khalid, questa è Driving to Me.

0: radio, un buon giovedì, arriva dalla nostra musica allegra, Prospera e Cloni, questo è Free Your Mind. Quindi invito a liberare la mente, ad alleggerirla, a stare, insomma, in quello che stiamo facendo senza troppi appesantimenti, ecco. Il 2000 sta tornando sotto forma di Rhythmic History, quindi in quell'anno c'erano tante hit che ci hanno accompagnato con allegria nel mondo dance. Ne stiamo semplicemente per riascoltare una. Intanto tra poco l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio, alle gite, ai posti meravigliosi da visitare nel tempo libero di questo agosto.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brick.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
12: svuota tutto.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
14: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
19: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
19: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Disco Radio!
0: Eccoci qua, buongiorno, buon giovedì, torna Rhythmic History, torna la dance storica in questa sorta di pillola che riascoltiamo dal 2000, gli Web, li abbiamo adorati con questa Like an Angel.
6: Rhythmic History!

11:21 minuti dei Bausa con Magnetic. È tempo di viaggi per eccellenza, si parla solo di questo, vacanze. Senti, sogniamo tutti quanti, chi è in vacanza, chi non è in vacanza, il viaggio della vostra vita. Un sogno nel cassetto che riguarda un viaggio che vi piacerebbe tanto fare, che magari per lunghezza, anche per un discorso di costo, per adesso è solo rimandato al 393 800 3000. Sogniamo in grandissimo. Saluto chi non ama viaggiare, non gliene può fregare di meno di farsi un viaggio. Ama starsene a casa propria, ama anche solo farsi una giornata fuori, ma poi si torna nel proprio letto, nella propria cucina. Dai, il viaggio dei sogni vostro, un sogno nel cassetto, dove? Intanto Fisher con Rain.

0: Disco Radio con J Balvin, con Nicky Jam, con alle 11.31 minuti, con anche il Francesco. Con l'articolo davanti.
1: Eccolo.
0: Ciao Franci.
1: Il Fra.
0: Il Franci, senti, è bello parlare di viaggi, ma non so dove siete, cosa fa, va bene tutto, però sogniamo in grande, e poi, oddio, sono cose che nella vita se uno vuole realizzare anche, il viaggio dei sogni, cioè nel cassetto dei sogni dei viaggi, che destinazione ci trovo nel vostro? Nel tuo?
1: Nel mio ci trovi il Giappone.
0: Che era già stato un viaggio organizzato tempo fa, rimandato. Giappone dove? Sei più preciso, tutto il Giappone, ma il Giappone che sono più isole, è grande.
1: Beh no, beh, ma non essendoci mai stato, sai, comincerei con le tappe classiche, quindi sai, mi farei Tokyo, Osaka, insomma, quei posti lì.
0: Mi piace, mi fai sognare. Tra poco, parlando di viaggio dei sogni, ce n'è uno che ti fa svegliare a Milano e ti fa, anzi no, partire da Milano e svegliare al Circolo Polare Artico. Tra poco vi racconto tutti i dettagli.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito spazio, l'avete sentito, al nostro Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Dopo 4 mesi di latitanza in Marocco si è costituito a Malpensa il 22enne ricercato per la violenta rissa avvenuta lo scorso 11 aprile in Duno Olona, culminata con la morte di Enzo Ambrosino. Durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere presente quella sera, ma ha negato di aver preso parte attivamente allo scontro tra i due gruppi. La polizia torna al Parco Sempione di Torino e lo fa con un'altra grossa operazione proprio all'indomani della morte di una 45enne per overdose. Il bilancio dell'operazione è di 8 persone arrestate, 250 identificate e 19 denunciate. Gli incendi in Piemonte, 20 denunce dal 1 giugno, i roghi sono stati 129, nel 2025 furono 35, molti causati dai fulmini. Poi lo sport, partiamo dagli europei di nuoto. Ieri 3 medaglie per gli azzurri, l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, poi 2 bronzi, Ceccone nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. Da sottolineare poi la prestazione di Sara Curtis, che ha conquistato la finale dei 50 dorso e l'ha fatto con il record del mondo. E poi anche gli europei di atletica, perché Sara Fantini argento nel martello, mentre Diaz della Valle e Biasutti sono andati in finale del triplo. Ed è tutto, le news tornano nel pomeriggio.
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ben ritrovati, viaggio dei sogni, ma sogni, sogni, sogni, sognando in grande, From Disco to Disco.

0: se non Madonna ci sta accompagnando su Disco Radio con Danzeteria nel From Disco to Disco. Appena ascoltato come onga alle 11.47 Viaggi da Sogno, il viaggio che avete nel cassetto. Questo è un po'
1: buongiorno punto. Stellina, io se potessi un bel viaggio in America con la famiglia, però a New York è sotto Natale con tutti sti grattacieli, tutti sti addobbi, ste luci. Dicono che è una delle 10 cose che uno dovrebbe fare nella vita. Vediamo se facciamo in tempo. Buon lavoro a tutti, buon lavoro.
0: Ciao Max da Novara, sempre simpaticissimo con i suoi messaggi. Posti lontani oggi si raggiungono dai facilmente, velocemente, anche fattibilmente dal punto di vista economico, benché alcuni siano molto onerosi. Tra i viaggi alternativi da fare c'è questo, che davvero è molto particolare e ci permette di raggiungere il Circo Polare Artico partendo da Milano. Senza prendere l'aereo, ovviamente, perché sennò di che parliamo. È un'idea romantica quello di viaggiare sul treno. È un itinerario reale che attraversa l'Europa in circa 2 giorni di viaggio effettivo, ma sono 2 giorni in cui praticamente sul treno ci stai. È un percorso fino all'Artico che unisce il piacere dello spostamento, perché i viaggi in treno sono diversi, puoi fare mille cose mentre viaggi. Puoi anche camminare da un vagone all'altro, cioè c'è tutta una sua logica. Chi ha paura per esempio dell'aereo, sicuramente all'ascolto abbiamo chi ha questa caratteristica, spesso viaggia con il treno, viaggia solo in Italia, viaggia solo in Europa. C'è la bellezza dei panorami che incontri, no? Il treno permette di percepire chilometro dopo chilometro come cambia l'Europa, come cambia il panorama, dai Navigli di Milano alle valli alpine, ai porti tedeschi, alle capitali scandinave, fino a boschi, laghi ghiacciati, fiordi profondi. Cioè, posso solo immaginare quanta bellezza si può ritrovare con un impatto ambientale relativamente ridotto. Il costo non è ridotto, sicuramente costa molto più di un viaggio in aereo a paragone, però è un modo diverso di intendere la vacanza. Quindi non esiste un biglietto diretto Milano Artico, ci si può organizzare, c'è l'Interrail Global Pass, un ombrello unico che consente di viaggiare su gran parte delle reti in Svizzera, Germania, Danimarca e Svezia, arrivando proprio là. Quindi ricordatevelo, viaggio in treno Milano Circolo Polare Artico. E scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. E tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo in questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il vostro viaggio da sogno, nel cassetto dei sogni, quale viaggio c'è? Quale destinazione c'è? Intanto Alexandra Stan, We Are Free.

0: Ritorna Shaggy, It Was Me, Disco Radio, come Olga, parlando di viaggi, il vostro viaggio da sogno, cioè questo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: L'ideale sarebbe fare il viaggio che ho nel cassetto, che credo che farò al compimento del 65esimo anno di età, e giro intorno al mondo con la crociera. Costa una fucilata, ma secondo me ne vale la pena. Ciao Edo da Crema.
0: Ciao Edo, oltre a costare una fucilata, inquina anche una fucilata, ci picchia ragazzi la crociera. Sicuramente.
2: Yoga, ahimè, il mio è un viaggio non terrestre. Io esagero, voglio andare sulla luna. Ciao, Andrea di Milano.
0: Ma sì, punta alla luna, se non arrivi almeno arriverai alle stelle, come si dice.

0: Ritorna Shawn Mendes con Stitches qui su Disco Radio, il ritmo della tua città. Mezzogiorno e un minuto.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo anche della vostra pausa pranzo, per forza di cose. Il nostro appuntamento inizia alle 10, continua fino alle 13. La mia voce vi accompagna appunto fino a quell'ora con le nostre hit più ritmate della città. Ben ritrovati. Si parla di viaggi da sogno, il viaggio che avete nel cassetto lì che aspetta di essere realizzato per tanti motivi diversi. Abbiamo visto una cosa alternativa che forse non tutti sanno, che è possibile da Milano, senza mai scendere insomma, raggiungere quello che è il circolo polare artico. In realtà si cambia treno in un paio di occasioni, però in due giorni si arriva lì, fino ai confini del mondo, stando insomma su un treno. La novità di Joel Corey, l'ascoltiamo, si chiama Whisper.

Verdi, cioè il Corri, mezzogiorno e 4 minuti. Tanti ascoltatori hanno come sogno quello di fare il giro del mondo in crociera. Per carità, ragazzi, ma inquinano tantissimo. Se pensate che non è così, vi sbagliate. Producono una quantità di anidride carbonica, ossido di zolfo e altre schifezze in quantità industriale. Danneggiano l'aria, ma non solo, gli ecosistemi, il mare, l'oceano, tutto quello in cui si portano. L'inquinamento è elevatissimo, molto più di un aereo, ovviamente in proporzione.

0: Bellissima con My System su Disco Radio, mezzogiorno 10 minuti, parlando di viaggi stratosferici. C'è chi ha già fatto il suo viaggio stratosferico, che tanto desiderava, sognava, però secondo me il cassetto dei sogni non si svuota mai, cioè realizzi un viaggio che ti desideravi tanto fare e si riempie subito con un altro viaggio, o no?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: L'estate ha il ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario 11 serate di festa, birra e musica sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
15: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Disco Radio.
0: Buon pranzo, buon appetito. Su Disco Radio nei nostri viaggi ritorna la danza storica con questo appuntamento che si chiama Rhythmic History. Era il 1994, quella di Music Sounds Better With You. Rhythmic History.

0: Fleetwood Mac con Meet Me in the Dark, sempre solo Disco Radio, anche in questo giovedì. Ben ritrovati, come sempre, settimana di quelle cariche di cose, di nulla in realtà, però il Ferragosto si avvicina, settimana ha un non so che di leggerezza anche per chi lavora, anche per chi resta a casa, io credo, almeno questo è l'effetto che mi fa, e questo è quello che arriva anche dai vostri messaggi. Luis Fonsi ed Eddie Yankee, con chi se la dimentica, Despacito.
1: Fonsi!

0: Down qui su Disco Radio. Vi accompagniamo con la musica, parlando di viaggi incredibili. Robby vorrebbe, come sogno nel cassetto, andare in Ladakh, che è al confine con il Tibet. Lo farebbe in moto questo viaggio, percorrere una delle strade più pericolose del mondo. Non per la criminalità, vero, pericolose, ma perché comunque c'è un'altitudine, no? Cioè una strada di montagna con un clima molto rigido, quindi da questo punto di vista molto molto molto faticosa, serve anche preparazione. Bello, un bel viaggio sicuramente.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Benvenuti su Disco Radio, buona pausa pranzo. Con me Olga, il viaggio del From Disco to Disco continua.
1: Disco Radio.

0: Radio, come Olga in diretta in questo giovedì, mezzogiorno e 44 minuti. C'è Gigi Dag con l'Amor Toujours in fondo al From Disco to Disco. Prima anche Kid Khalif, Return, adesso lì One Republic. La natura sa essere meravigliosa, ispirante, avvolgente, materna, ma anche devastante. Abbiamo una stagione estiva fatta da manifestazioni incontrollate e ingestibili, no? Incendi devastanti, il terremoto in Colombia qualche giorno fa, c'è l'eruzione dell'Etna che sta continuando a creare grandi disagi anche negli aeroporti della nostra amata Sicilia. Ha completamente paralizzato in queste ore l'aeroporto di Catania, direttamente coinvolto, che ha sospeso fino a domani arrivi e partenze con voli cancellati, dirottati sugli altri aeroporti, per questo alto disagio che si ripercuote su tutti gli aeroporti siciliani. Quindi quasi tutta la Sicilia, a eccezione di chi ha uno scalo sull'isola diretta come Pantelleria e Lampedusa, che sono lontane dall'isola vera e propria, lì continuano per esempio i viaggi senza reali diversità, ecco. Poi sono sospese, ve lo ricordo, le attività di volo, arrivo e partenza dall'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Quindi chi abita anche alle pendici dell'Etna, per esempio, ha enormi disagi. Pensate alla pioggia di cenere alla Pilli che sporca case, strade, tetti, danni alle coltivazioni agricole, la limitazione della circolazione stradale che si fa ovviamente anche delicata, complicata, le macchine stesse che si riempiono di questa cenere difficile da rimuovere. Insomma, la sabbia vulcanica sull'asfalto io l'ho vista durante una mia vacanza in Sicilia, terra che amo profondamente, è davvero, insomma, piuttosto inquietante vederla. Un abbraccio a chi ci ascolta dalla Sicilia e per gli ascoltatori che hanno lasciato per lavoro, amore e altre situazioni questa meravigliosa terra, un abbraccio anche a voi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Benvenuti su Disco Radio come Olga, quindi siamo stati in Sicilia, terra meravigliosa, momenti delicati, un abbraccio a tutti gli amici siciliani.

0: Disco Radio, Robin Schulz, Better Chimes, mezzogiorno e 52 minuti, quindi aeroporto di Catania chiuso, disagio ancora per l'eruzione dell'Etna con ripercussioni su viaggi di andata, ritorno, anche gli altri aeroporti sono coinvolti insomma da varie problematiche. Ho salutato gli amici siciliani che non vivono più in Sicilia ma che si sono trasferiti, così come saluto tutte le persone che non vivono dove sono nati o dove magari vorrebbero anche stare ma che per lavoro si sono spostati, ecco.
1: Grazie Olga, io l'ho lasciata esattamente nel 1996, 30 anni fa. Un saluto Olga da Danilo da Sedriano, ex Palermo, ciao.
0: Un abbraccio grande, Andrea Bocelli, David Guetta con DNA.

0: al pericolo. Dancing on Dangerous. Cosa dici, donna? Beh, siamo avanti nel pericolo.
1: Beh, sai come io sono di quelli che non si affacciano anche in balcone, che ho paura dell'altezza. Quindi il pericolo, diciamo che non è il mio secondo nome, però ci posso ballare sopra. Dancing on Dangerous. Buon gioia.
0: Siamo ballerini dalla gambe veloci. Si parlava della tua amata Sicilia. La Letna, insomma, stai ruttando.
1: Lo so.
0: E sono un po' di disagi sui viaggi da quelle parti. Quindi ne ho approfittato per salutare i siciliani trapiantati, ma non solo, chi ha lasciato casa, il paese in cui è nato, cresciuto, per varie motivazioni, vive altrove come in Italia.
1: Allora, io ho salutato, ho detto terrazzo e balconi, allora fatemi salutare tutte le persone che hanno balconi e terrazzi in Catania e dintorni, che non stanno facendo altro come mia mamma e i miei fratelli che pulire, poi rierutta e pulire, poi esci col motorino, non si può uscire, poi la macchina slitta, non si può andare. Quindi evviva l'Etna, quanto sei bella mamma Etna, però ogni tanto quanto ce la sfragni mamma Etna.
0: Non ci picchia, ragazzi, quanto lavoro e quanti disagi soprattutto.
1: È arrivata quasi luna. Allora, oggi che abbiamo tempo, diciamolo, cosa mangerà Olga?
0: Allora, oggi mangio gli avanzi di ieri, no, perché no, è rimasta un pochino, lo so,
1: non si può,
0: però
1: ma dai,
0: faccio
1: ma
0: risvolta
1: allora.
0: Frigor. Bravo. Allora, ho un pochino di pasta col pesto,
1: okay.
0: Ieri sera abbiamo fatto una sorta di fare frittata, quindi fatta con la farina di ceci, con tutte le verdurine fatta al forno, perché non sono di quelle che uso al forno, non stiro ma uso il forno.
1: Vabbè, si possono riscaldare entrambe, comunque sono buone anche fredde tutte e due, quindi va bene.
0: Sì, sì, temperatura ambiente sono buonissime.
1: Bene, vedi. Comunque ragazzi, voi diteci la vostra schiscetta, cosa state facendo, dove andate, come passate le vacanze, visto che oggi è il 13 di agosto, e noi partiamo con la novità Peggy Gou, I A Star.
0: A domani.
1: Boom and
0: baci. Ciao. Baci.
1: Ciao Gina.

0: bam bam bam bam. I a star, Peggy Gook and Woman. Sono 2 minuti trascorsi dopo le 13 ed è il 13 di agosto. E allora buon giovedì, regolare tutto a posto. Questo qui è Disco Radio, il posto che conosco, e Don che mi rappa come un mostro nel bosco. Fatemi sapere dove siete, cosa state facendo in questa splendida giornata, ragazzi. Soprattutto se siete rimasti bloccati in città o se siete fuori in vacanza e quindi ci state ascoltando tramite l'applicazione gratuita. Per tutti il numero nella nostra family è il 393 800 3000. Partiamo.
1: Ciao,
0: così.
1: Ciao mitico Don, e mentre sono tutti in vacanza, con la minestra riscaldata riempiamoci la panza. Una buona giornata a te, a tutta l'Italia, da Antonio di Parma.
0: Beh, del resto questa è la family del pranzo, quindi di riempirsi la panza insieme si può fare. Racconta anche la tua schiscetta ai Disco Radio Lovers. Mi raccomando, nelle ore più calde come queste sono le ore più calde della giornata, run from sunlight Dracula, cioè correte lontani dal sole come Dracula, che è la prossima che già sentite arrivare. Jimmy Impala, Jenny Boys Noise, this is Dracula.

0: Va bene, Topic, Becky G, 10 minuti trascorsi dopo le 13. Allora ragazzi, è giovedonna, il 13 agosto, sono più di 15 milioni gli italiani che si sposteranno. E se vi siete mai domandati come si spostano gli italiani, il 55% degli italiani si sposta con la macchina, rimane il mezzo preferito, il 30% con l'aereo, la restante parte invece in suddivisione con il 2% le moto, 2% le navi da crociera, la restante parte invece camper e poi roulotte, insomma altri mezzi. Qualcun altro chiaramente fa quelle mattate tipo andare a piedi, andare in bicicletta. Ma detto ciò, oggi si parla di vacanze, si parla di voi, dove state andando, cosa state facendo in questi giorni particolari. Siete riusciti ad andare fuori per le ferie o siete rimasti bloccati in queste roventi città, dove però almeno arriva la musica di Disco Radio a tenerti compagnia?
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
4: Ad agosto tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali. Porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50%. Su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
13: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
17: Disco Radio.
18: È tempo di volare altissimo con le nostre hit, ma soprattutto indietro nel tempo sulle ali della musica. Vi ricordate i Duke o i Duck? E vi ricordate della mega hit I'm So In Love With You? Allora voliamo proprio lì, sblocchiamo ricordi a partire da ora.
19: Rhythmic History.

0: Moving to the Sun, Yuga, le Himalaya Langley, Ultra Nante. E allora, ragazzi, moving basta, perché stiamo parlando di come si muovono gli italiani. Vi ho svelato che si muovono di più in auto gli italiani, il 55%. E se vi state chiedendo qual è il posto più gettonato dall'Italia, è proprio il posto da cui ci è arrivata la schiscetta. Le vostre schiscette del pranzo con lo zio Don Cash.
1: Ciao Don, ciao Disco Radio.
0: Dove
1: io
0: sei?
1: Sono in Puglia, in provincia di Bari, sul mare. Eccoti qua la mia schiscetta.
0: Beh, più che schiscetta, esatto.
1: Riso freddo e birretta a gogo. Comunque sì, questa è la terza porzione della seconda birretta. Allora, siamo in spiaggia.
0: Che bella la foto di lui
1: a
0: che
1: Barletta,
0: si diverte.
1: Provincia di Bari.

0: tanti anni. Ciao da Lorenzo di Carmagnola. Buona giornata.
1: Grazie Lori. Beh, di sicuro non fanno più pezzi come Closer Than Io, ma ne faranno altri. Poi è vero, questo è un periodo dove i DJ, i producer sono influenzati, quasi costretti a riprendere le melodie degli anni 90. Ma c'è tutta una ragione, c'è una motivazione discografica dietro tutto questo, la liberazione dei clearance, quindi non me ne fate parlare. Benvenuti nella family del pranzo. In quanto a pranzo, ragazzi, oggi è il giorno che precede Ferragosto, quindi c'è un'Italia spaccata in due, perché domani si dividerà tra chi festeggia il 14 e chi il 15, ma ci sono grandi preparativi. Voi dove siete, cosa state facendo e oggi come fate a tenervi leggeri con questo caldo?
2: Poi testina, mi sembra di averlo già detto.
1: Vabbè, però ripetita Juvent, no? Come si dice?
3: E adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc,
4: promo.
5: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: E adesso dritti indietro nel tempo sulle ali della musica col mio fratellino Bob Sinclair con Steve Edwards. Queste quattro partono con World of Dawn.
4: Disco.

0: E allora Axel e Vulcan, Whatever's Your Charles Nihon, chiudono le 4 senza interruzione. 13:43, benvenuti nella family del pranzo con lo zio Don Cash. C'è chi mi ha mandato le foto delle proprie schiscette, chi in questo momento si trova in spiaggia, chi in Puglia, chi in Salento, chi in Cilento. E sono proprio queste le parti, ragazzi, più amate dagli italiani. Pare che il 55% degli italiani, o dei 15 milioni che si sposta in questo momento, guida la macchina, 55,5. Il 30%, quasi 31%, prende l'aereo. Il 6% invece si divide tra 2% le crociere, 2% la moto e 2% invece quei folli che fanno i giri in macchina, in bici, in autostop, insomma quelle cose che non lo so, non fanno parte del comune quotidiano, però bella per l'avventura. Io amo la gente avventuriera. Ma detto ciò, ragazzi, le destinazioni preferite dagli italiani: Sicilia, poi le isole, quindi la Sardegna sicuramente, chi se lo può permettere la parte nord, quindi la parte della riviera, quella là fatta da Genova e tutto il resto, la riviera romagnola è sempre un gran vedere, sta al centro. E invece le prime in assoluto sono Cilento, Salento e Puglia. Cilento, Salento, Puglia, ragazzi, proprio è il triangolo delle Bermuda, perché pare che la qualità prezzo sia molto molto competitiva, quindi hai dei bellissimi posti, ottime strutture ricettive e poi un mare meraviglioso, e sembra essere il must have di quest'anno. Insomma, tutti quanti che vanno al mare in Puglia, Puglia, Puglia. E anche il nostro amico prima, devo dire che ci ha mandato le foto mentre si gusta questa schiscetta.
1: Ciao Don, ciao Disco Radio. Dove
0: stai?
1: Io sono in Puglia, ecco, provincia di Bari, sul mare.
0: E lo confermano anche le foto meravigliose che ci fanno sentire tutti quanti schiumare in casa qui a lavorare. Ma meno male che c'è Disco Radio a tenerci compagnia. Questa è la nostra family, questo è il villaggio turistico di Disco Radio con Don Cash, e ti stavamo proprio aspettando.
2: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: Scegliere l'auto giusta oggi è davvero un labirinto, tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Ed è per questo che hai bisogno di qualcuno che ti sappia guidare davvero. Fidati di noi. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento si chiama Superauto SPA. Tutta la gamma Renault Dacia per te con un'assistenza ufficiale. E solo per questo mese puoi avere 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate. Chilometro zero aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blo. Oppure anche online, se vuoi saperne di più, trovi tutto qui, né? Ti basta digitare superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È arrivato il tempo della musica senza alcuna interruzione. Le vostre voci, i vostri saluti, il pranzo, dove siete in ferie, al 393 800 3000. E partiamo così con Halo Kikali della loro Dive Into Me.

0: Heavenly Bone con Wild Child ci accompagna in fondo alla prima ora che abbiamo trascorso insieme. Ciao!
1: Ciao Don, sono Marco da Prascorsano.
0: Buongiorno.
1: E a inizio luglio sono stato 2 settimane a Porto Giardino Monopoli, okay, sotto il cielo del capitolo.
0: Quindi tu hai scelto di fare le vacanze in anticipo a luglio.
1: Porto Giardino, Porto Casino. Un saluto a tutti i ragazzi che c'erano e che magari ci stanno sentendo, chissà. Ciao!
0: Ciao e benvenuto con noi in famiglia. Il 55% degli italiani si muove in macchina, il 30% l'abbiamo detto prima in aereo, la restante parte tra crociere e poi quelli che sono i mezzi tipo la moto, il camper, la roulotte, insomma mezzi alternativi. E comunque Disco Radio Lovers è la destinazione più richiesta da tutti quanti, è la Puglia, è il periodo perfetto per le vacanze, ognuno c'ha il suo.
2: Sono le 2:02:02:02:02. Ciao Don Cash, ciao Disco Radio.
0: Chi è?
2: Tutti e baci, Katy da Torino. Ciao ciao.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio.
0: È proprio le 2:02:02. E i Disco Radio Lovers continuano a raccontarsi con le loro voci al nostro numero di telefono, il 393-800-3000. Fra un attimo ancora voi, ma subito la musica, la novità. Max McCann a dare voce al singolo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: Take Me Back, Cargo insieme a Max McCann. La quota vacanze, le 14.03 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Ciao.
1: Sono le due con Don Cash più di 22. Mi dicono il treno è passato, io rispondo qualcuno l'ha saltato. Ma non sono combattuto, creo una barra al minuto. Scrivo in ogni contesto, la mia rima nessun pretesto. Penso sia genetica, sicuro non estetica. Io cerco solo la metrica che sia in sintonia con l'etica. Adesso sono sincronizzato e con Disco Radio accompagnato. Max da Novara.
0: Hai capito, Maxine da Novara. Mi fai venire voglia di fare freestyle, ma te l'ho detto, riprendiamo a settembre. Anche perché mi sto concentrando sulla scrittura. Questo è uno dei pezzi che mi ha insegnato a scrivere. Voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica col King Will Smith. Welcome to Miami.

0: Ciao Don, sono Marco da Prascorsano.
1: Ciao Marco, benvenuto con noi in studio. Mamma mia, ma quanti amici, quanti siete. Grazie di esistere sempre, ogni giorno sempre di più. Quanto manca le vostre ferie? Siete ancora in ferie? Oppure ci siete già stati? Oppure non ci andrete proprio, come il nostro amico ci ha appena raccontato Luigi, che dice anche quest'anno le ferie le vedo l'anno prossimo. Ma l'importante quando si rimane in città è avere qualcuno di speciale e la radio migliore del mondo.
2: E adesso è arrivato il Don.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna, con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti.

0: Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Sono le 14:14 secondi del 13 agosto. È un numero comunque magico, e scegliere il sole è una buona, ottima scelta. Allora, vogliamo indietro nel tempo sulle ali della musica con i Planet Funk e la loro Chase the Sun. Rhythmic History.

0: Funky Bahia insieme a Enrico BCS, Ferrari e Matteo Vitale. 14:20 in questo momento. Allora ragazzi, potete non credermi, ma si balla fino in America. Senti qua.
1: Buongiorno a voi, anzi per voi è un buon pomeriggio, certo. Per me è appena iniziata la mattinata.
0: La mattinata.
1: Sto andando al lavoro, sono in Louisiana.
0: Louisiana?
1: In America.
0: What's America?
1: Qui adesso praticamente sono le 7:16 e non sono le... Le due. Non sono le due, ma sono le sette.
0: Le sette.
1: Un abbraccio a tutti e una buona giornata a voi. Ciao ciao dalla Louisiana.
0: Ma che carino, ma che bello ragazzi. Anche Louisiana si ascolta Disco Radio, non cash. E allora vogliamo proprio lì, vicino alla Louisiana, vogliamo in casa di Usher. Peraltro questo brano è ingiusto dire solo Usher, perché c'è Ludacris, Lil Jon e tutti gli Eastside Boys. E allora vogliamo indietro nel tempo con le note firmate. Yeah.

0: Kid, David Guetta, Just the Way You Are, 14:30. Qua da ferie, ragazzi, c'è anche chi ci ascolta dall'altra parte del mondo, dal Tennessee, anzi da Louisville.
1: Poi, Testina, sentiamo fra un attimo. Le ferie è un miraggio, sono qua su un muletto che viaggio. Però due giorni a Ferragosto me le faccio. Andiamo su nel parco del Gran Paradiso, io, mia moglie, la figlia e il cane, sperando che il vitello non inizi a tirare.
0: Hai capito?
1: Grande donna, il Max da Novara.
0: Ciao Maxi, ok, insomma ragazzi, avete capito, la quota ferie. E comunque io non pensavo, in questo momento in America sono le 7 del mattino e nella nazione dove la radio si fa con tutti quelli che yeah, welcome to the real radio, loro che l'hanno inventata, invece lui che cosa fa? Si ascolta il pranzo con Don Cash e Disco Radio. E bro, questa cosa mi onora tantissimo. Fra un attimo la tua voce.
2: E adesso

0: e anche social.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: È tempo di musica, di 4 hit senza alcuna interruzione. Vai con le vostre voci. Intanto, soddisfazione, quella di Calvin Harris e Jeezy con Satisfy.

0: Steam, The Power, People Have The Power, brano del 1993, ragazzi, tanti anni volati via. Prima anche la pillolina di Rap Drop, il programma da ballare a squarciagola, la cassa dritta, il rap o il pop italiano. E diciamo che Anna è un po' pop e un po' rap, quindi White Get Wasted era perfetta. I Want Your Soul di Armand Van Helden, in apertura Satisfy di Calvin Harris e Jeezy. Allora, Disco Radio Lovers, in tutto il mondo si ascolta Disco Radio, io lo ripeto, spesso e volentieri arrivano le vostre foto, i vostri saluti. È arrivata una foto bellissima dell'alba che sorge, in questo momento mi sono domandato, ma l'alba dov'è che può sorgere? In America, infatti guarda dove ci ascolta lui.
1: Buongiorno a voi, anzi, per voi è un buon pomeriggio, per me è appena iniziata la mattinata. Sto andando al lavoro, sono in Louisiana, in America.
0: E in Louisiana?
1: Qui adesso praticamente sono le 7:16 e non sono le due.
0: Però che bello che tu che vivi nel posto in cui Welcome to the radio station, this is a big radio. Cioè, io ho imparato a fare l'idea di fare la radio come la facciamo noi, come la faccio qui in Italia, proprio da quelle che sono le radio americane. Il fatto di mettere il pubblico al centro, di farvi parlare, è proprio la talk radio come si fa in America. Quindi onestamente questo per me è come un premio Oscar. Che tu, piuttosto che sceglierti le superstation che ti trovi lì in tutte le radio stazioni che puoi avere in macchina, piuttosto preferisci accendere Disco Radio. E questa è una cosa meravigliosa che mi dà un assist e mi permette di ricordarvi che se fate parte di quei 15,8 milioni di italiani che proprio in questa settimana o nelle prossime due se ne andranno in vacanza, dovunque ve ne andrete nel mondo, potete, come il nostro amico da Louisville, potete utilizzare l'applicazione gratuita. Andate sull'App Store, scaricate l'applicazione di Disco Radio, vi ritrovate tutti noi conduttori, programmi, palinsesti, la possibilità di riascoltarci, di interagire con noi. Quindi se sei all'estero non hai più neanche bisogno di mandare i messaggi, ad esempio col telefonino, li puoi mandare direttamente dall'applicazione gratuita. Benvenuti in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, questa è la family del pranzo e stavamo aspettando proprio te. E a questo punto io aprirei il nostro classico giro. La domanda classica che facciamo sempre in terza ora, da dove o da quando ballate con noi, è la quota vacanza. Siete riusciti ad andare in vacanza oppure no? E vi ricordo che durante quest'ora abbiamo scoperto che il 30% degli italiani viaggia con l'aereo, il 50% con la macchina, poca parte viaggia in treno, tipo il 10-15%, la restante parte invece viaggi crazy, come dicono i giovani di oggi, tutti fatti con la bicicletta, l'autostop, la moto, oppure quelli che ci allungavano l'estate, quelli che piacevano a noi nostalgici degli anni 90, cioè il camper e la roulotte, che magari costano un pelo meno ma ti permettono di divertirti di più. Perché prima, se ci pensate, le vacanze duravano di più, avevamo di meno ma ci accontentavamo di cose semplici. Quando non avevamo niente eravamo felici per tutto. Adesso che abbiamo tutto, purtroppo non siamo felici per niente.
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, ti ascolto anch'io dall'applicazione da Capoterra Sardegna.
3: Bravo, ciao.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuol

sono arrivate le 15. E stavo pensando, ragazzi, che oggi è giovedì, quindi manca un giorno all'inizio del weekend. Poi effettivamente sarà il weekend del Ferragosto, quindi praticamente è libera per tutti. È la vacanza delle vacanze durante il weekend delle vacanze, nel centro dell'estate, quindi che cosa meravigliosa. Benvenuti nella nostra family, Don Cash al microfono, i Disco Radio Lovers al 393 800 3000. Da dove, da quando ballate con noi, siete in ferie, siete rimasti in città, nelle città bollenti. E a volte la felicità è triste, c'è la novità, happiness, so

0: Careful, D.O.D. e Easy Bizu, brano del 2026, fresco freschissimo. Ciao Lorenzo, ciao Francesco, ciao Fabio, ciao la nostra amica e Antonio insieme ad Ivana che stanno guidando mentre tornano dalla provincia di Vercelli. Buona settimana, la settimana del caldo, anche se siamo arrivati praticamente al fine settimana, questa è la settimana in cui rimango incastrata in città, dice la nostra amica Eleonora, mentre tutti gli altri se ne vanno in vacanza. Va bene ragazzi, allora benvenuti nella nostra famiglia, ciao a tutti.
1: E adesso ascolta Don Cash, tra un legume e un vegetale, in questo caldo bestiale.
0: C'è Disco Radio, la radio che ti fa volare!
2: Disco Radio!
3: Allora, signor Sironi, Telomare!
4: Preso!
3: Signor Panzeri, Infradito!
5: Ci sono!
3: Signor Fantini, il Perizoma!
6: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
4: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
3: Canazzei!
4: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
3: Ma signor Sironi! Col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
4: Ma siamo in 4!
3: Ma che 4, signor Sironi! 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
7: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'infradito!
8: Ad agosto, tutto a posto.
9: Rima da spiaggia.
8: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
9: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
12: Info 338 22 98 703. E comprororodoro.it.
13: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
14: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
14: svuota tutto!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
19: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
20: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
22: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
22: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: L'avete capito, stiamo per tornare indietro nel tempo sulle ali della musica, ragazzi. Era il 1900? Vediamo chi indovina. 90? Non ve lo dico, dai, vediamo. No, non era 6, 90, no, nemmeno 97, 99, nemmeno. In mezzo era il 1998. Avevo 16 anni e ballavamo le note di Nina con la sua I'm So Excited.
23: Rhythmic History.

Lascio tracce, vuoi di più? Questa qui è una vita, una crew. È la vita che scorre veloce, la guardi indietro tipo un déjà vu. Lascio tracce di blu, dabu di dabu da. E tu resti lì con le mie ombre, insieme a tutto, dice Shade of Blue. E così ragazzi, Shade of Blue, ve l'ho detto in freestyle, Volte, John Summit. E insieme a Disco Radio, chi sta ballando con Don Cash lo dice adesso. Sentiamo, ciao, chi è con me al 393 800 3000? Don

0: potenza di questo brano, ma la potenza Felicia, My System. Benvenuti in casa Disco Radio, dove anche Dio, ciao System. Ciao, chi è con me?
1: Ciao Tonkes.
0: Ciao bravi.
1: Michele da Merate.
0: Merate.
1: È l'ultima ora di lavoro e stanotte si parte.
0: Grandi, vedi che le ferie sono vicine, the ferie is yet to come. Si parte Don Cash, ce ne andiamo in Sicilia e poi mi trasferirò a Palermo e ritornerò qui a novembre. Un abbraccio, ma tranquilli perché Disco Radio lo porto sempre con me anche con l'applicazione. Ciao da parte di Lorenzo. Ma bravo Lorenzone, il palermetano cuce.
2: Disco Radio.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Portiamo le ultime news di Link anche a Palermo, quindi buon giovedon.
4: Ed eccoci, mille grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Integrazione in vista tra gli scali milanesi e l'aeroporto di Torino. SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, ha avviato uno studio di fattibilità per valutare l'incorporazione di Sagat, che gestisce Caselle. Quattro poliziotti della penitenziaria e un detenuto intervenuto per difenderli sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti nel carcere di Torino da un recluso 35enne. Italiano, già autore di eventi critici in altri 8 istituti penitenziari. Lo ha reso noto il sindacato degli agenti OSAP. Non ancora domati gli incendi nel Verbano Cusiosso, la squadra è al lavoro per mettere in sicurezza le case. Alle 18 messa a Pallanzeno per invocare la pioggia. 20 denunce dal 1 giugno in tutto il Piemonte, 129 roghi, nel 2025 furono 35. Calcio, trofeo Bortolotti, la Dea si prepara domani sera, Atalanta Athletic Bilbao. Catania, aeroporto chiuso fino alle 8 di domani, 700 voli cancellati, sciacalli dell'Etna fino a 800 euro per volare a Palermo con un transfer privato, rincari sospetti per autonoleggi, il Codacons annuncia un esposto. Le news tornano tra un'ora.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Disco Radio Parma.
0: No, ma volevo capire se tra di voi ci sono Disco Radio Lovers. E ovviamente sì, e volevo capire anche il titolo della prima, la prossima hit tra la prima tra le quattro senza interruzione. Pillolina di Rap and Drop, il programma con me, con Don Cash, da ballare a squarciagola. Rap italiano e cassa dritta, Madame Marrakesh con Volevo Capire. Party.

0: Timmy Trumpet, Frank Walker, John Martin, All My Life, in chiusura delle 4 senza interruzione, prima anche Leo Goldwyn e Calvin Harris con Outside, brano del 2015. E adesso ritorniamo in studio con le vostre voci, sentiamo chi balla con noi, da dove o da quando, chi è in ferie, chi ha la fortuna di esserci già andato e chi ancora invece non ha questa fortuna.
1: Don Cash, volevo chiederti un favore di salutare il mio amico Matteo Maiorano che sta a Foce Varano.
0: Allora, se l'hai fatto tu l'hai salutato. Un abbraccio al tuo amico Matteo che ci ascolta.
2: Ciao Anna di Torino.
0: Ciao Anna.
2: Io vi ascolto dai anni 2000.
0: 2000, sono 26 anni.
2: Comunque in ferie vado.
0: Quando?
2: In Albania. Dove? I genitori. Oh. Dal 1° di settembre alle 15.
0: Beh, 15 giorni freschi.
2: Il compleanno mio e di mia mamma.
0: Siete vergini come me, io il 17 sono nato, il 17 settembre, venerdì 17 alle 13. Quando passo io il gatto nero si tocca e fa, ah, c'è Don Cash.
2: Ciao. E torno di nuovo nella vita normale.
0: Carina.
2: Un abbraccio, ciao ciao. Ciao,
1: buongiorno Don Cash.
0: Salve.
1: Un grande saluto da Ischitella del Gargano.
0: Siete in ferie?
1: Siamo già in ferie.
0: Ah, però.
1: Mi sono dimenticata di dire chi sono. Da Ivona e Antonio. Ciao,
0: ciao Ivona, ciao Antonio, ancora dai.
3: Buongiorno Don.
0: Salve.
3: Non sono le due, ma siamo sempre in più di due. Quest'anno le ferie è un miraggio, ma ogni tanto nel weekend vado e mi faccio un assaggio.
0: Ma che bravo.
3: A respirare l'aria marina, la salsedine che cammina, top disco radio, Max Nanovara, grande Don.
0: Grande Brody e benvenuti in famiglia, anche con le rime. Disco radio. Scegliere l'auto giusta oggi è davvero un labirinto. Motorizzazioni diverse, alimentazioni, offerte che cambiano ogni giorno. Beh, per questo serve chi ti sappia guidare davvero. Tra Piemonte e Lombardia, il tuo punto di riferimento si chiama Superauto SPA. Tutta la gamma Renault, Dacia con assistenza ufficiale e solo per questo mese puoi avere 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali e in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e anche Caresana Blò. E anche online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: E mi è tornato nuovamente il momento a lasciare la cintura di sicurezza. Magari 25 anni meno per tutti. Eh beh, 25 anni ragazzi, meno rughe, più capelli, più sorrisi. Gli euro no, quelli li avremmo persi lo stesso perché correva l'anno 2001. Correva l'anno 2001, l'anno che abbiamo scelto per il prossimo Rhythmic History. Rhythm Gangsta, il nome del gruppo, e questa è The Crowd Song. Alto il volume dei ricordi. Rhythmic History.
6: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: remix.
1: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
0: Non so, ma ragazzi, veramente freestyle, disannuncio, titolo e poi saluto di Cristian. Ma veramente, ma allora, Cristian ha fatto il remix di Cristian Marchi di Deep Swing in the Music 2009. Infatti si sentiva lo zampino di Love, Sex, American Express. E allora è tutto per oggi da parte di Don Cash. Ci risentiamo domani nell'ultimo episodio della Family of This Week, perché domani sarà venerdì. Quindi per augurarci il weekend on, ci sentiamo dalle 13 alle 16. Per il momento da Roma restituisco la linea. Quindi bacioni e peace out.
2: Disco Radio.
3: Buon pomeriggio alle 16. Le 4 di questo giovedì 13 di agosto, grazie a Don Cash che vi accompagna come sempre fino a qui. Da adesso fino alle 19 invece abbiamo un po' di tempo da condividere tante cose da dire e da fare. Subito il nostro numero al 393 800 3000, per essere dei nostri con i vostri messaggi, per raccontarci come sta andando la vostra estate. State lavorando o siete in vacanza? Dai, fatecelo sapere. Joel Corry, adesso la novità, apriamo con Whisper.

un passo dal Ferragosto, molti di voi insomma agli ultimi step prima delle vacanze, no? Qualcuno sta ancora lavorando qua in città, detto che ormai lo stiamo dicendo da qualche giorno, le città sono semideserte, quasi vuote. Questo insomma vuol dire che molti, anzi tantissimi di voi sono già in vacanza e quindi già sapranno perfettamente che cosa si farà a Ferragosto. È tempo di chiedervelo, ragazzi, voi che farete? Beautiful, adesso Anima. You make me feel-

0: Bob Sinclair su Disco Radio, 16:10, il primo giro di musica lo abbiamo fatto, già a tempo di scegliere un disco dance storico, come sempre su Disco Radio l'appuntamento con la storia del ritmo. Tra un attimo vi porto indietro fino all'inizio degli anni 90, state lì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
14: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
15: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
1: Disco Radio.
0: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo anche in quest'ora e poi tutte le sere dalle 21 in extend version con Alessio Loisi. Adesso, come promesso, inizio degli anni 90. Susan Vega, c'è

Le 16 e 20 minuti dentro nel nostro appuntamento del giovedì fino alle 19 insieme, tempo per parlare di cose, ad esempio di vacanze. Ma voi ci andreste mai al mare per 70 anni di seguito sempre nello stesso posto? No, perché ve lo chiedo? Perché un signore milanese è stato premiato proprio per la sua fedeltà ad un hotel dell'Emilia Romagna, e quindi vi chiediamo: voi siete tra quelli abitudinari, cioè che andate sempre in vacanza nello stesso posto, o vi piace ogni anno cambiare e scoprire qualcosa di diverso? Fatecelo sapere. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso Taylor Swift.

0: Era Break Your Heart su Disco Radio. Abbiamo scelto anche Taio Cruz, da quelle da suonare praticamente nel nostro pomeriggio caldissimo di giovedì. Si sta parlando, guarda un po', di estate e di vacanze. E allora vi abbiamo chiesto una cosa un po' particolare: voi sareste disposti ad andare nello stesso posto di mare, cioè stessa spiaggia, stesso mare, in pratica quella canzone lì diceva così, no? Per ben 70 anni di seguito. Cioè, siete tra quelli abitudinari che non vogliono cambiare il posto delle vacanze perché lì si sono trovati bene, perché hanno dei ricordi, perché magari la famiglia aveva passato anni in quel posto lì e quindi in qualche modo ti va di tornarci sempre, oppure siete tra quelli che cambiano meta quando possono e vogliono vedere posti nuovi. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Adesso spazio anche alla nostra redazione, ben trovata Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. L'incendio di Capodanno a Crans-Montana, anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano, ha lasciato l'ospedale, dimessa dopo oltre 220 giorni di cure una 17enne milanese. Ne ha dato notizia l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Quattro agenti della polizia penitenziaria e un detenuto intervenuto per difenderli sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti nel carcere di Torino da un recluso 35enne italiano. Avrebbe alle spalle una quindicina di episodi simili avvenuti in diversi penitenziari, la denuncia del sindacato OSAP. Maltrattamenti, revenge porn, atti persecutori e lesioni personali in carcere a Lodi un quarantenne. Calcio, la Juve ha ritrovato Nico Gonzalez, l'attaccante argentino finalista ai mondiali con la sua nazionale, è tornato alla Continassa, su di lui sempre insistenti le voci di mercato. Incendio seguito da un'esplosione nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, che produce munizioni a Colleferro, Roma, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Le news tornano tra un'ora, al tempo di domani.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi, specie sulle Alpi occidentali, con qualche fenomeno in parziale sconfinamento sul Cunese. Domani la situazione sarà pressoché analoga, sempre con sole prevalente e maggiore instabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi e caldo e afa ancora molto intensi, con picchi di 35-36 gradi a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio! Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa! Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio!
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione. Torna il From Disco to Disco. Ripartiamo da The Black Eyed Peas, Don't Worry.

0: novità delle scorse settimane, Giù Bella Ocean House torna a chiudere il giro delle 4 senza interruzione con Dreams dal 1994, I Need a Sign e poi Don't Worry, quella con cui abbiamo aperto in quel caso dal 2022, Black Eyed Peas insieme a Shakira. 16:44, come siete? Che tipo di vacanzieri siete? Cioè quelli che sono abitudinari e quindi almeno una capatina nello stesso posto, stessa spiaggia, stesso mare lo fanno tutti gli anni, oppure siete tra quelli che cambiano sempre appena possono? Secondo voi è possibile andare 70 anni per 70 anni consecutivi sempre nello stesso posto di villeggiatura?
1: Marelli!
0: Chi è?
1: Ho finito!
0: Ma che Marelli?
1: Ti raggiungo in Sardegna,
0: ecco,
1: nella tua villa. Ciao Vale, buone ferie.
0: Ciao, ciao, sentiamo.
2: Ciao, sono Antonella da Rescalda. No, a noi ci piace viaggiare, ma ci piace cambiare. Ogni anno cambiare meta. Però all'estero, non qua in Italia. Più bello all'estero. Infatti adesso a ottobre andiamo a Capoverde.
0: Bello Capoverde, okay.
2: Ciao, una buona giornata.
0: Un abbraccio, ciao, ciao.
3: Beh, sì. Allora, mio nonno è andato dal 1952 al 2010 nello stesso Lido a Viserba, il bagno 18.
0: Che bello!
3: Mia madre dal 57 al 2013 e io dal 92 a quest'anno, 2026, 34 anni. Che vado sempre almeno una settimana in quel posto lì.
0: Bello, anche un modo perché ci si è affezionati, no, ad alcuni luoghi. Allora vi vogliamo raccontare questa storia davvero molto bella di un uomo milanese, lui si chiama Peppino Cambiaghi, ve lo presentiamo, che torna a Rimini da 70 anni. L'estate riminese si conferma anche in questa stagione 2026 una casa accogliente, no, che trascende i confini generazionali. Non solo questione di mare o di servizi, ma di un filo invisibile che lega i turisti italiani e stranieri e di tutta Europa alla nostra terra, no? Quanti di voi sono andati almeno un'estate, anche da bambini, in Emilia-Romagna? Emblematica è la vicenda di Giuseppe Peppino Cambiaghi, premiato ieri dal comitato turistico di Ribabella. Il suo legame con un hotel del posto risale al 1956, pensate, quando giunse da Milano in sella la sua motocicletta. Da allora Peppino non ha mai interrotto questo rito, prima da ragazzo, poi con la famiglia, oggi come testimone di un'epoca, no? Il rapporto con la famiglia dell'hotel, albergatori storici, è diventato una forma pura di familiarità. Grande cultore lui del ciclismo, Peppino ha saputo trasmettere il suo amore per le colline romagnole anche alle nuove leve. Quest'anno il suo ritorno assume un significato quasi simbolico. Superato un inverno complesso per lui, la telefonata in hotel. Va che vengi giù, quindi è risuonata come una dichiarazione più autentica di amore e di appartenenza. Ecco che festeggia i suoi 70 anni proprio in quel posto che lo ha visto crescere. Vi chiediamo al 393 800 3000 se voi siete abitudinari oppure vi piace tornare ogni tanto nello stesso posto, magari quello in cui siete stati bambini.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dritti fino alle 5 del pomeriggio, in vacanza siete abitudinari, stessa spiaggia, stesso mare, o vi piace cambiare? 3, 9, 3, 800, 3000, adesso Dracula.

0: Free su Disco Radio, una manciata di minuti prima delle 5. Peppino Cambiaghi, milanese doc per 70 anni, va nello stesso posto in vacanza, arriva azzurra di Rimini e viene premiato per la sua fedeltà dall'hotel. Vi abbiamo chiesto, ragazzi, se voi insomma siete abitudinari e quindi andate sempre nello stesso posto, almeno una capatina la fate, stessa spiaggia, stesso mare, oppure siete tra quelli che cambiano.
1: Ciao Vale,
0: ciao
1: Pascali, direttamente da Tropea. A me piace cambiare spiaggia,
0: okay.
1: Non mi piace andare sempre nello stesso posto.
0: Bene.
1: Un saluto da Tropea, giù dalle Brande.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Ciao Valentina.
0: Ciao, ciao.
2: No, io penso che non riuscirei mai e poi mai a fare così tanti anni in vacanza nello stesso posto. Penso che non riuscirei neanche 2 anni di fila, quindi ogni anno cerco di cambiare. Fortunatamente riesco a girare un po' il mondo sempre per vacanze.
0: Ok, ok.
2: E quest'estate abbiamo fatto il Giappone a luglio.
0: Bello.
2: E se riusciamo ci ritagliamo una decina di giorni a Natale.
0: Ok.
2: Periodo natalizio.
0: Dove andate?
2: In Thailandia.
0: Bellissimo.
2: Ciao a tutti, Matteo da Crema.
0: Ciao Matte, ciao, un abbraccio.
3: Buongiorno Valentina.
0: Ciao.
3: Sono contento, quest'estate vengono premiati i milanesi.
0: Hai visto?
3: Vedi, noi milanesi siamo passavanti. Il bar aperto per tenere compagnia agli anziani,
0: certo.
3: Poi l'anziano che viene premiato per la sua continuità al mare. Io sinceramente dopo 2 anni mi stufo, sempre le stesse facce, sempre la stessa gente, no, non ce la faccio, non è per me. Top e Disco Radio, Max Novara.
0: Generazioni diverse, affezionatissimi, stessa spiaggia, stesso mare, no? Quella canzone famosa cantava così, è proprio la storia di quest'uomo, Peppino Cambiaghi, milanese doc, che per 70 anni è andato sempre nello stesso posto. Fedelissimo, Rivazzura di Rimini, voi siete tra quelli che insomma cambiano spesso meta oppure siete abitudinari in qualche modo anche voi e quindi una capatina in quel posto, magari dove siete stati da bambini, la fate ogni estate. Fatecelo sapere. Medusa, Don't Wanna Go Home.

Timbaland, Nelly Furtado, Justin Bieber su Disco Radio Give It To Me. 2007 ce lo siamo andati a prendere da lì questo disco. Siamo in un ritardo assurdo, vabbè, funziona così, va così in questo giovedì pomeriggio 13 di agosto. Chi siete, dove siete, da dove state ascoltando Disco Radio? Al 393 800 3000, in vacanza oppure ancora in città? 17:02 quasi 3. Quasi 3 minuti dopo le 5 del pomeriggio, benvenuti su Disco Radio a quelli che in questo momento accendono la radio, lo fanno magari dalla macchina, magari perché siete in partenza per il Ferragosto, magari perché avete appena finito di lavorare quindi state rientrando a casa, oppure ci state ascoltando dalla nostra applicazione perché siete in vacanza, al mare, in ferie, insomma fateci sapere dove siete, da dove ci state sentendo. 393 800 3000, Peggy.

0: Man, Peggy Goo, la novità su Disco Radio, 6 minuti dopo le 17,
1: tutti,
0: si apre
1: Chiara,
0: la nostra
1: Davide
0: seconda
1: Gutto.
0: Ora, eccoti. Allora, sentiamo Chiara. Dov'è?
1: Ciao Vale, allora io quest'anno per la prima volta dal lontano 1995 non andrò in vacanza in Salento.
0: Come mai?
1: Ci sono andata che ero giovane come fidanzata, poi ci sono andata con le mie figlie che nel cuore si sentono salentine.
0: Ok.
1: E quest'anno purtroppo per svariati motivi salta.
0: Ma sento che ci tornerai, eh?
1: Quindi viva il Salento. Ciao Vale, che ti dà per mezzo.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Ciao Valentina, a tutti quelli di Disco Radio.
0: Ciao.
2: Beh, io sono un'abitudinaria, infatti ancora quest'anno andrò a Porto Garibaldi, avendo 35 anni mi sono divisa infatti la vita tra Varazze, che è in Liguria, e Porto Garibaldi, che è in Emilia Romagna.
0: Bello, dai.
2: I posti sono di famiglia, cioè proprio
0: posti del cuore, no?
2: Si sta bene. Poi adesso, avendo anche la bambina piccolina, diciamo le mete più vicine anche abbastanza
0: Liguria, Emilia Romagna,
2: sono anche queste.
0: Certo.
2: E nulla, prima o poi dai una svolta, cambieremo.
0: Ma,
2: prima o poi.
0: Ma
2: ciao a tutti, Chiara, Davide Gulfo.
0: Guarda Chiara, che non è mica obbligatorio cambiare, va bene anche stessa spiaggia, stesso mare. Senti, questa fa davvero estate, l'abbiamo scelta per voi, la riconoscete? Danza Kuduro.

0: Robin Schulz, Better Times, su Disco Radio 17:13. Vi stiamo tirando in mezzo, come sempre succede qui su Disco Radio, in questa estate caldissima, per chiedervi dove siete e da dove ci state ascoltando in questo momento preciso.
1: Ciao Disco Radio, sono sempre Benny Corriere. Io ho finito per oggi, dai, anche 40 gradi vi ascolto sempre.
0: Si lavora.
1: Io abito a Mannate, provincia di Varese. Ciao.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Ciao Disco Radio, sono Mia Davi Mercate.
0: Ciao Mia.
2: E in questo momento mi trovo sull'isola più a nord della Grecia, un'isola stupenda.
0: Bello.
2: Ovvero Tasos. Ciao.
0: E quindi ci stai ascoltando, Mia, con l'applicazione di Disco Radio. Brava, continua ad ascoltarci. La nostra musica tra poco torna, anche un disco dance storico.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto!
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
13: svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
16: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
16: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
17: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
19: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
19: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Vi ricordo l'appuntamento con la storia del Rhythm and the Standard Version tutte le sere con Alessio Luisi dalle 21, un assaggino ogni ora, inizio anni 90, Black Box, questa Ride on Time.

Costa, Fra De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, 17:24. Voglio rivolgermi ai single che stanno ascoltando Disco Radio e chiedervi, secondo voi perché in questa epoca è così difficile trovare una persona con cui star bene? E quindi siamo continuamente, mi ci metto anch'io in mezzo, alla ricerca dell'uomo e della donna perfetta, che però ahimè non si trova, nonostante adesso ad esempio ci siano anche delle piattaforme social su cui trovare persone nuove, fare nuove conoscenze, eppure sembra così difficile. Qual è secondo voi il problema nel 2026? Perché i singoli non trovano.

0: Cynical su Disco Radio. È forse proprio così, siamo diventati un po' cinici, no? Nei confronti dell'amore. Mi sto rivolgendo in particolar modo ovviamente ai single, a quelli che sono alla ricerca. Perché nel 2026 è così complicato trovare una persona che insomma sia quantomeno una persona che possa far parte della tua vita? Dove si incastra il meccanismo? Cos'è che c'è che non va? Perché continuiamo a rimanere single?
1: Ciao, io sono Luca di Como, ho 62 anni, divorziato con un figlio.
0: Ok.
1: Quando ti abitui purtroppo a stare da solo,
0: sì,
1: è più difficile ancora trovare una donna.
0: Vero.
1: Con i tuoi interessi, con le tue.
0: Vero.
1: È dura, è dura, è dura. E io infatti sono single.
0: Ma non si molla, eh?
2: Sai, cara, non troviamo un'anima gemella perché molte volte non vogliamo trovarla.
0: Ma
2: quando trovi una stabilità da single, purtroppo, e dico purtroppo, la vita è così bella.
0: Ma anche in coppia.
2: Tutto quello che ci offre in questo momento, che sostanzialmente devi essere proprio, trovare un'empatia, un qualcosa in più per fermarti.
0: Ne deve valer la
2: pena.
0: No? Cosa?
2: Continuiamo a sesso e samba.
0: Va bene, ok.
3: Ciao Vale, piuttosto che avere una storia seria, la gente vuole solo un calesse, quindi è inutile. Che sia una persona reale che conosci magari da 3-4 anni o che magari incontri sui social, i social meglio lasciarli stare, perché trovi di tutto e di più. Trovi gente stralunata, trovi gente che ha delle pretese assurde, e comunque trovi sempre quello che vuole un calesse per il 99,9%.
0: Posso dire, non solo sui social, è anche nella vita reale, non è che ci sia sto granché. Secondo voi perché si continua a rimanere single? Qual è il nostro problema?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Noi ci siamo con la nostra redazione, ben trovata Cinzia Morgante.
5: Eccoci, mille grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. L'incendio di Capodanno a Crans-Montana ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano, dimessa una 17enne milanese dopo oltre 220 giorni di cure. Ne ha dato notizia l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. A Torino, in ospedale, 4 agenti della polizia penitenziaria e un detenuto intervenuto per difenderli sono stati aggrediti in carcere da un recluso 35enne italiano, con alle spalle una quindicina di episodi simili avvenuti in diversi penitenziari. La denuncia del sindacato OSAP. Si era finta la nipote e stava riuscendo a truffare un'anziana di 79 anni quando l'arrivo della vera nipote l'ha smascherata, arrestata a Verano Brianza una 30enne cittadina polacca senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine, disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Calcio, trofeo Bortolotti, la Dea si prepara. Domani sera Atalanta Athletic Bilbao, mister Maurizio Sarri è il primo e il più grande acquisto. Così il direttore sportivo Riccardo Giuntoli durante la presentazione del centrocampista Gianluca Gaetano. Migranti a Ceuta, allerta a nuovi arrivi a Ferragosto. Madrid ha controllato oltre 3.000 viaggiatori provenienti dall'Italia. Le news tornano tra un'ora.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ne suoniamo 4 senza interruzione, le abbiamo già messe in fila per voi, Just Ace e Harper, ripartiamo.

0: Si chiude così il giro delle 4 senza interruzioni nel From Disco to Disco. Idatura 1993 era Eternity. Good Old Day, Point of View, in quel caso 2002, Just a Little, Just a SMR. Per ad aprire, arrivando una decina di minuti prima delle 6, stavamo parlando dei single. Nel 2026 sembra sempre più difficile trovare l'anima gemella. I single continuano a rimanere single nonostante ci siano mille più occasioni per incontrare gente nuova, non ultime le piattaforme social, no? Per fare nuove conoscenze. Allora abbiamo chiesto a voi, secondo voi, qual è il problema?
1: Ciao Valentina, questa qua è una bella domanda, perciò bisogna rispondere seriamente. Allora, sì, io sono sposato con 3 figli, 28, 24, 20, femmina, maschio, femmina.
0: Ok.
1: E ti dico la verità, quello che vedo io, quello che sento, allora c'è troppo e la gente vuole la libertà, sia uomo che donna, se vedi sono tutti a postare tutto quello che fanno, posto. E sai, non è facile, perché o uno o l'altro qualcosa, qualche cavolata la fanno sicuro. Perché ormai si vogliono divertire tutti, la vita è cara, è tutto alle stelle, trovano 3.000, ormai si trovano 3.000 scuse, nessuno più dice la verità. Perciò secondo me è diventata una scelta, sono tutte cavolate, che non si trova la donna, non si trova l'uomo, sono scelte, ormai la gente vuole divertirsi, vivono con i genitori e boh, e poi... è così,
0: ma ci si può divertire anche in coppia, però. Ciao Max.
2: Ma ragazzi, segreto perché siete single è facile, perché non vi accontentate più. Io sono 23 anni che convivo con la mia compagna. Bisogna un po' mollare, un po' tirare, un po' tirare, un po' mollare,
0: disse il saggio,
2: e riuscire ad andare d'accordo, tutto lì.
0: Può anche essere riuscire
2: ogni tanto a mollare, invece non vi accontentate più di niente ormai.
0: Può essere, ma perché accontentarsi, verrebbe da dire?
3: Allora, secondo me si rimane single per due motivi.
0: Sì.
3: Primo è un fattore di responsabilità, ovvero che nessuno oggi come oggi ha voglia di prendersi l'impegno anche di stare con una persona, di prendersi la responsabilità anche dei suoi problemi, eccetera.
0: Okay.
3: E dall'altra parte c'è un fattore di consapevolezza che la vita è una sola, e quindi appena troviamo magari qualcosa che non ci sta bene, un'abitudine, un gusto, un parere di un'altra persona, magari tendiamo ad allontanarci perché non ci soddisfa al 100% e pensiamo che possiamo sempre trovare di meglio.
0: Okay.
3: Ciao ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, in realtà il meccanismo si inceppa molto prima, ovvero ai primi appuntamenti, perché l'amore ha un prezzo, signori, perché il 52% dei giovani uomini rinuncia agli appuntamenti per i soldi. Uscire con qualcuno sta diventando un vero e proprio lusso. Secondo recenti sondaggi, oltre la metà dei giovani dichiara di non potersi più permettere di avere appuntamenti romantici, non per mancanza di voglia di innamorarsi dunque, ma un mix esplosivo di fattori economici e sociali. Il costo della vita, ad esempio, e costa ancora molto, la pressione sociale del dover offrire cene, drink o fare attività costose per fare colpo. Pare essere proprio così, ragazzi. Secondo voi, perché nel 2026 ci sono una marea di single là fuori che non trovano l'anima gemella? Fatecelo sapere.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Secondo voi perché i single non riescono a trovare l'anima gemella? Qual è il problema? Dove si incastra il meccanismo? Vogliamo sapere la vostra. Joel Corry, subito.

0: letteralmente scoppiare una bomba, perché stiamo parlando dei single nel 2026. Si fanno sempre meno figli, ci si sposa praticamente quasi mai, non si va a convivere, ma fuori ci sono una marea di single. E allora vi abbiamo chiesto, secondo voi qual è il problema? Che cosa succede? Perché non si trova più l'anima gemella?
1: Secondo me la nuova generazione ha un po' ragione il signore di prima. Non si vogliono addossare responsabilità, si vogliono divertire, abitano coi propri genitori fino a 30 anni, vogliono postare tutto, vogliono viaggiare, vogliono insomma fare tutto quello che gli capita per la testa senza avere responsabilità.
0: Ok.
1: E secondo me è un po' quello il problema dei giovani d'oggi.
0: Può
1: ciao
0: essere,
1: grandi Disco Radio,
0: ciao.
1: Ancora Elma da Torino,
0: ciao, un abbraccio.
2: Beh, allora, io sono single dopo un divorzio,
0: sì.
2: Ma mi rendo conto che gli uomini,
0: sì,
2: ovviamente non parlo in generale, quelli che ho conosciuto io,
0: okay,
2: vogliono i benefici di una relazione senza prendersi l'impegno della relazione.
0: Farei partire 92 minuti di applausi.
3: Sinceramente, dopo 32 anni di matrimonio, lui se n'è andato per fare giovanotto. Sinceramente, adesso sono 10 anni che sono single e sto da Dio. Sono nonna, ho mio figlio, mia nipote, mia nuora,
0: bello,
3: e ho la mia moto.
0: Grande.
3: Io, lei, io. Basta.
0: Bellissimo.
3: Basta.
0: Un abbraccio, basta. 18:02 minuti.
4: Disco.
0: Apriamo così la nostra ultima ora insieme in questo giovedì 13 d'agosto, un argomento scottante. Ci stiamo chiedendo come mai, cioè è un dato di fatto, là fuori ci sono una marea di single, pare che tutti cerchino l'amore, però fatto sta che nessuno lo trova. E allora quali sono secondo voi le motivazioni di tanti single là fuori a spasso? Kygo, adesso la novità, c'è Take Me Back.

Pinky, il nuovo di Kygo, tutta la carica e l'energia che ci serve su Disco Radio per affrontare questo giovedì pomeriggio insieme. Take Me Back dentro nell'orario aperitivo. A questo punto, dove siete, da dove ci state ascoltando, aperitiviamo anche questa sera insieme, e quindi di rito una foto, uno scatto del posto in cui vi trovate in questo istante, magari proprio con davanti un bel aperitivello. Ragazzi, sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, a quelli che la radio lo accendono adesso, e a tutti quelli che invece ci stanno ascoltando dalle vacanze, magari attraverso la nostra app. 393-800-3000 per i vostri messaggi, sms, whatsapp. Ancora meglio se ci mandate una bella nota audio, così vi mettiamo in diretta su Disco Radio. Bebe Rexha, David Guetta, c'è Sad Girl.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

Fabiani, da una parte c'è Jovanotti, dall'altra Gabri Ponte, è venuta fuori questa, si chiama DNA, suona alle 18:11 nel nostro giovedì, praticamente verso sera, qui su Disco Radio, e tra poco scegliamo anche un disco dance storico, lo andiamo a cercare nei nostri cassetti, quelli del passato. Tra un attimo sarà 2000, non muovetevi da lì.

0: 92.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
4: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
15: Puntualissimi per l'appuntamento con la storia del ritmo, vi facciamo tornare indietro con i ricordi legati alla musica che ha fatto la storia del ritmo. 2000, French Affair, adesso My Heart Goes Boom. Rhythmic History.

We are free, 18 e 21 minuti, tutto esaurito, sono tantissimi viaggiatori con la valigia pronta per una vacanza in Italia, tra l'1 e il 23 di agosto si sta muovendo un sacco di gente, arriva Ferragosto che è praticamente il capodanno dell'estate, allora noi non possiamo non chiedervelo, che cosa fate a Ferragosto ragazzi, dove siete, sarete in vacanza, magari organizzate qualcosa con gli amici, magari in riva al mare, magari no, magari siete a casa in tranquillità, insomma fateci sapere se ci porterete con voi anche a Ferragosto. 393 800 3000 per i vostri programmi, adesso c'è Axwell.

0: accompagnandovi in questo giovedì 13 di agosto. Praticamente alle porte c'è il capodanno d'estate, ovvero Ferragosto, tutto esaurito, tantissimi viaggiatori con la valigia pronta, lo dicevamo poco fa, che sono già partiti, che partiranno. Fatto sta che tantissimi passeranno il Ferragosto fuori porta, ovviamente mare e montagna, insomma in base a dove avete scelto di fare le vacanze. Mi raccomando, portateci con voi e ascoltateci dalla nostra app, anzi diteci al 393 800 3000 come sarà il vostro Ferragosto e dove lo passerete. Tra poco ne parliamo insieme.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Ancora una volta puntuali con gli aggiornamenti c'è Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Vale, buona serata a tutti, ben ritrovati. L'incendio di Capodanno a Crom Montana ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano. Dimessa una 17enne milanese, dopo oltre 220 giorni di cure, ne ha dato notizia l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda il comandante della polizia locale di Rovellasca, Como, Diego Monopoli, 36 anni. È stato investito da un'auto e trascinato durante un controllo, in fuga il conducente, indagini in corso. Incendio nei boschi alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como. Non ancora domati gli incendi nel Verbano Cusio Osso. La squadra è al lavoro per mettere in sicurezza le case. A Pallanzeno una messa per invocare la pioggia. Calciomercato, la Juve sempre più vicina al colombiano John Lucumi, numero uno di Redbird, Jerry Cardinale, è tornato a Milanello, vertice con il mister rossonero Ruben Amorim. All'aeroporto di Catania, arrivi sospesi fino alle 8 di domani, fino a 800 euro per volare a Palermo con un transfer privato, rincari sospetti per autonoleggi, il Codacons annuncia un esposto, le news tornano tra un'ora.
1: Il rap italiano incontra la dance, in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Un po' di From Disco to Disco, quattro messe in fila senza interruzione. Adesso c'è Lana Del Rey.

0: Lo chiudiamo così, il giro delle 4 senza interruzioni con Bring Your Love, Madonna Sabrina Carpenter, Zombie Nation, Kencraft 499, My Oh My, Summertime Sadness, Lana Del Rey. Ad aprire il From Disco to Disco, 42 minuti passati dopo le 18, ormai praticamente ci siamo alle porte Ferragosto. Quindi vi chiediamo cosa farete Ferragosto, mi raccomando portateci con voi, con l'app per ascoltare sempre la musica di Disco Radio.
1: Ciao Disco Radio! Io sono a Borgo Virgilio, a Mantova. Siamo tornati adesso dalla piscina, io con i miei figli, 3.
0: Ok.
1: Abbiamo fatto già le vacanze a luglio, 2 settimane in Puglia, a Peschici.
0: Bello.
1: 5 giorni a Savona in Liguria. Stop, per quest'anno dal 25 agosto in poi si rientra a lavorare.
0: Vabbè.
1: Mia moglie lavora, quindi ci tocca stare qui adesso.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Ciao Disco Radio, ciao a tutti. Qui da Newcastle a Ferragosto parto e vado in Spagna. La chitarra in Spagna.
0: Bello.
2: Vado tra la mia family e si parte, quindi festeggeremo di Ferragosto, ma vi porterò sempre dietro con l'app per ascoltarvi in continuazione.
0: Bravo.
2: Ciao a tutti.
0: Così si fa. Allora, tutto esaurito, perché in questi giorni stanno partendo un sacco di italiani, molti per rimanere proprio in Italia. Il picco è la giornata del 15 di agosto. Le località balneari conservano il primo posto nelle preferenze degli italiani, dalla Riviera Romagnola alla Costiera Amalfitana, al Salento, la Costa degli Dei, fino alle isole. Il mare resta, come sempre, come tutte le estati, il grande motore delle vacanze di agosto. La domanda arriva non soltanto dall'Italia ma anche dall'estero. Subito dopo vengono città e borghi d'arte. Roma continua ad attrarre un pubblico davvero molto vasto. Poi ci sono Matera, Siracusa e la Val di Noto. Le città venete e molti centri storici minori intercettano le alternative visite culturali, la cucina locale, perché si mangia bene, no? Viaggiatori scelgono tappe brevi, di 2 o 3 notti, costruendo itinerari che tocchino poi più destinazioni. Tra queste trova spazio anche la montagna, ragazzi, dal Monte Bianco alle Dolomiti fino al Gran Sasso. Cresce il numero di famiglie di escursionisti che cercano una pausa dal caldo. D'altra parte, cioè, questo caldo, ti pare? Laghi, terme, campeggi, agriturismi, ovviamente tantissimi in Italia, e quindi gli italiani si muoveranno così, un po' su e giù, no, per la penisola. Fatto sta che vi chiediamo, ragazzi, voi dove passerete il vostro Ferragosto e con chi sarete? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso, lo sapete che scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazione, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero, aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure online sul loro sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ancora una decina di minuti li passiamo insieme. Orario aperitivo del nostro giovedì. Tra poco arriva anche Alessio Loisi. Adesso c'è Magnetic.

Antoine Mascheri su Disco Radio, una manciata di minuti ancora insieme. Tra poco arriva anche Alessio Loisi, poi noi ci risentiamo come succede in queste settimane anche alle 22 per il Soulset. Intanto sono curiosa di sapere che cosa farete per Ferragosto, con chi lo passerete. Magari siete in vacanza, magari invece siete a casa e state lavorando, che so, fatecelo sapere. Dai, l'importante è che ci portiate con voi con la nostra applicazione. Abbiamo scelto la prossima, Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it. Stay.

0: Ma sono stata molto sagace.
1: Sagace?
0: Sì, l'ho ripresa col cellulare, sì, senza guardare. Okay. E quindi poi l'ho beccata.
1: Si è preoccupata perché le ho detto che guardandola giustamente ad occhio nudo poi diventava cieca.
0: Ora,
1: sì,
0: nel 99 l'ho guardata, non mi è successo niente
1: più.
0: Per fortuna.
1: No, sì.
0: A Roma sono 7 ricoverati,
1: quindi
0: non si scherza per nulla.
1: Ecco, quindi sempre molto attenti a quello che ci dicono i medici e gli esperti. Cara Guidi, ci rivediamo stasera alle 22, c'è il nuovo degli Swedish House Mafia.

viaggioni mentali anche solo leggendo il titolo di una canzone. Cioè tu leggi che la felicità è così triste, cioè happiness is so sad, e un viaggione te lo fai. Cosa vorranno dire gli Swedish House Mafia lì che lì? Perché sì, anche nella felicità più estrema si nasconde anche un po' di tristezza, ma ci sta, anche perché, come diceva un famoso film d'animazione, non potremmo godere della felicità se non ci fosse anche un po' di tristezza. Vabbè, dopo questo momento filosofico su Disco Radio, c'erano gli Swedish House Mafia con lì che lì ad aprire la nostra prima ora insieme. Io sono Alessia Luisi, lui è Yannick.

0: entrambi a settembre saranno in concerto a Milano. Anima con un grande evento e Giorgi con un altro, in due location diverse, in due date diverse. Erano intanto qui insieme su Disco Radio con la loro Beautiful e tra un attimo torna anche la Storia del Ritmo. Vi sto per riportare nel 1996.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: Ad agosto tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
7: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
7: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
12: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
15: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
18: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Disco Radio. Sapete bene che su Disco Radio amiamo gli anni 90. Ecco perché torna la Storia del Ritmo. In questo caso anno 1996. Lui è Fargetta con Mayday Mayday.
19: Rhythmic History.

0: Life is Simple.
1: Pure della musica da ballare, questa di Mesig e Marshall Jefferson, ma comunque dei testi ce l'hanno anche loro. Se qualcosa non ti piace, cambiala. Se il tuo lavoro fa schifo, mollalo. Se non hai tempo, smettila di guardare la TV. Io direi anche di stare sempre al cellulare. Se stai cercando l'amore della tua vita, smettila. Beh, parte del testo di questa Life is Simple. C'era anche questa nel giovedì pomeriggio di Disco Radio. Benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Continuate ad ascoltarci anche da casa, in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. E adesso sai chi c'è?

0: Damien Force, Jordan Grace, I Feel Love. Immaginate di vedere un mobile abbandonato, come alle volte capita, no? Davanti ai portoni delle nostre case, e dire: ma sai che non è male, aspetta, apro il cassetto, guardo e dentro ci trovate 86.000 euro. Cosa ne fareste di quei soldi? Sembra una domanda banale. Ecco, una cosa del genere, voi non ci crederete, ma è successa davvero. E tra poco vi racconto come si è conclusa la vicenda, come si sono comportati coloro che hanno ritrovato questi soldi. Intanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Per questo andiamo da Cinzia Morgante, che ci racconta gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Gli europei di nuoto, Sara Curtis, oro nei 50 d'orso, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano, seconda medaglia, già aveva scritto la storia col bronzo nei 100 stile. L'incendio di Capodanno a Crom Montana ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano, dimessa una 17enne milanese dopo oltre 220 giorni di cure. Ne ha dato notizia l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Restiamo a Milano, in 9 sono finiti all'ospedale oftalmico con disturbi agli occhi per aver guardato l'eclissi, nonostante gli avvertimenti e gli appelli, senza le adeguate protezioni. Incendio dei boschi alle pendici del Monte Goia, alle porte di Como. Non ancora domati gli incendi nel Verbano Cusio-Osso. La squadra è al lavoro per mettere in sicurezza le case. A Pallanzeno una messa per invocare la pioggia. Migranti a Ceuta, allerta, nuovi arrivi a Ferragosto. Il Viminale, l'Italia revocherà lo stop a Schengen con la fine dei rischi. La Spagna, controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia. Le news tra un'ora.
3: Allora, signor Sironi, Telomare!
4: Preso!
3: Signor Panzeri, Infradito!
5: Ci sono!
3: Signor Fantini, il Perizoma!
6: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
4: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
3: Canazzei!
4: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
3: Ma, signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
4: Ma siamo in 4.
3: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
7: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'Infradito!
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Trovi un mobile abbandonato per strada con dentro 86.000 euro. Che ne fai? 393 800 3000. Disco.

0: su Disco Radio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Aloisia. Voi che siete in città, al mare, in montagna, ovunque vi troviate, vi accompagniamo con la nostra musica. Ma voi adesso immaginate di dare una sbirciatina. Sai, avete presente quei mobili che alle volte qualcuno abbandona o lascia davanti casa in attesa che la Natezza Urbana li ritiri? E che con quella sbirciatina vi accorgiate che dentro un cassetto ci sono 86.000 euro. Voi direte, ma mica capita una cosa del genere. Ma voi immaginate invece che questa cosa capiti? Che fate?
1: Sono Chiara da Varese. Ciao. Allora, io cambierei la macchina, sì, con quello che avanza, darei, sì, l'acconto per comprare la casa, visto che adesso sono in affitto. Ma, ciao. Ciao.
2: Estingo il mutuo e me ne vado in ferie. Ecco. Andrea da Milano.
0: Ma dico, nessuno che dica provo a trovare il proprietario, no? Perché questa cosa è successa davvero a Bologna lo scorso anno e ve ne parlo oggi perché nei giorni scorsi si è conclusa la vicenda. Allora, era il 1° aprile dello scorso anno e già questo giorno potrebbe far pensare, quando una persona si è presentata allo sportello Getti Smarriti del comune di Bologna spiegando proprio di aver trovato questi soldi all'interno di questo mobile abbandonato per strada. Visto il giorno, qualcuno pensava un pesce d'aprile, invece no, i soldi erano veri, tanto che il comune di Bologna ha preso in consegna il denaro che era stato trovato da due donne e pubblicato il ritrovamento sull'albo pretorio. A reclamare il bottino non solo le due donne che l'avevano trovato, ma anche l'erede del mobile. E quindi il comune ha aperto un'istruttoria per determinare chi spettasse la somma. Com'è finita? Colpo di scena. Giorni fa, lo scorso 30 luglio per essere precisi, i tre richiedenti sono arrivati a un accordo e lo hanno comunicato al comune di Bologna, che quindi ha rilasciato il denaro. Cioè, degli 86.000 euro, 33.000 sono andate alle due scopritrici. No? Mi sembra che tutto sia andato per il meglio. È arrivato un messaggio pochi istanti fa al 393 800 3000. D'ora in poi, dice un nostro ascoltatore e ascoltatrice, aprirò tutti i cassetti dei mobili per strada. E vabbè, sembra che inizierò a farlo anch'io. Cioè, te immagini, sarebbe 86.000 euro, sono un sacco di soldi. Torna Lady Gaga con Doci, questa è Runaway.

0: fare quando passa il vostro disco preferito? Alzare il volume della radio. Subeme la radio. Le 8 della sera.
1: Disco radio.
0: Io sono Alessia Roisi, stiamo insieme fino alle 22 anche stasera. E subito una bella novità, si chiama Whisper, il ritorno di Joel Corry.

whisper, un sussurro, quello di Joel Corry. Alle vostre orecchie la nostra novità, che se vi piace potete scoprire e votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it, perché ogni settimana premiamo i più fortunati tra voi. Quindi andate sul sito di Disco Radio, sezione Music Club, votate la vostra musica preferita. Adesso Tim Impala.

0: Rexa, Faithless, New Religion su Disco Radio, il ritmo della tua città. E tra un attimo, storie del ritmo. No, ragazzi, ho appena visto cosa suoneremo tra un attimo. Super Cafone, eccolo qua. Piotta il suo nome, non lo scordare. Disco Radio, party set. Yeah.
1: This is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
6: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Disco Radio.
11: Anche stasera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio con l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Questa ci ha fatto cantare tanto, il Super Cafone.
12: Rhythmic History.

Uno dei tanti inni dei mondiali del 2026, Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, Modern Game alle 20:22 nel giovedì sera di Disco Radio. Tra i tanti che ci stanno seguendo in questo giovedì sera c'è anche la famiglia Aloisi, che però, una parte della famiglia Aloisi, salutiamola, ci ascolta dalla Svizzera, precisamente da Rapperswil. Allora, buona serata anche a quelli che ci ascoltano in giro per il mondo, che hanno scaricato la nostra app e ci hanno portato in vacanza con sé. Ciao adesso, questo è Love Tonight.

0: Yughella con Ultranate, questa era Moving to the Sun, una delle hit di questa estate 2026. Pronti a scoprire cosa accade in Italia e nel mondo?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Per farlo andiamo in redazione, dove per noi c'è la nostra Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati, ringraziamenti dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al personale sanitario lombardo impegnato nell'assistenza ai ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Cromontana. Ha telefonato all'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano. Dimessa una 17enne milanese dopo oltre 220 giorni di cure. A Torino, in strada Quornier, arrivata l'ambulanza, non era più possibile arrivare in ospedale. L'infermiera del nucleo di gestione ha dato così le istruzioni ai soccorritori, che hanno aiutato una donna a partorire. Nata una bimba, piccola e mamma sono state poi trasportate al Maria Vittoria in buone condizioni. Gli europei di nuoto, Sara Curtis, oro nei 50 dorso, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Seconda medaglia, già aveva scritto la storia col bronzo nel 100 stile. Migranti a Ceuta, allerta, nuovi arrivi a Ferragosto, il Viminale, l'Italia revocherà lo stop a Schengen con la fine dei rischi, la Spagna, controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi, specie sulle Alpi occidentali, con qualche fenomeno in parziale sconfinamento sul Cunese. Domani la situazione sarà pressoché analoga, sempre con sole prevalente e maggiore instabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi e caldo e afa ancora molto intensi, con picchi di 35-36 gradi a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo. Are you
5: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Quante vacanze servirebbero all'anno per essere meno stressati? Lo scopriamo nel corso della prossima mezz'ora. Lohan Wolf adesso.
7: Take it easy, cause there's no stress.

0: Don't Wanna Go Home. C'erano in Medusa su Disco Radio alle 20.45. L'ultimo From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Stiamo parlando di vacanze e mi stavo chiedendo quante vacanze fate in un anno. C'era una notizia pubblicata proprio in queste ore che tantissimi italiani a Ferragosto staranno a casa. Anche perché posso dire, non sbagliate poi così tanto. Perché andare a spendere tutti questi soldi proprio in questi giorni, quando magari partire fra 2 o 3 settimane vi può far risparmiare qualcosa. Comunque, restiamo in tema vacanze. Quante vacanze fate in un anno? Parlo di viaggi anche brevi, sai, la classica gitarella fuori porta. Perché che se ne dica, la vacanza non è soltanto un momento di svago, ma anche una necessità per la nostra salute. Lo conferma una ricerca dell'Università di Pittsburgh che ha scoperto qual è il numero minimo di vacanze che dovremmo fare in un anno per essere meno stressati. E la risposta è 7. 7 pause rigeneranti, idealmente ogni 7-8 settimane, col motivo semplice: i benefici delle ferie tendono a ridursi già dopo 2-4 settimane del rientro, e staccare più spesso può aiutare a tenere sotto controllo stress e recuperare energie mentali. Come vi dicevo, anche brevi viaggi, weekend fuori dalla routine possono avere effetti positivi. Spezzare la routine più volte durante l'anno non significa essere meno produttivi o avere poca voglia di lavorare, può essere al contrario una forma di prevenzione. Quindi puntate meno sulla grande vacanza concentrata magari d'estate, investite più su piccoli momenti di recupero distribuiti nel tempo. Certo che se poi potete fare entrambi, ancora meglio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le 20:48 di questo giovedì sera, con voi ci sono io, Alessia Ruiz, e staremo insieme fino alle 22. Subito Robin Schulz con Better Time.

Brava Max, Torn. Intanto stanno arrivando diversi messaggi di ascoltatori che hanno preso un po' spunto da quella notizia secondo la quale dovremmo fare almeno 7 vacanze nel corso dell'anno. Ovviamente non parlo di 7 vacanze da settimane, anche solo un weekendino fuori porta. Salutiamo Davide da Torino, per esempio, che dice: io un periodo lungo di vacanze non lo riesco a fare perché mi annoio e quindi spezzo ripetutamente la settimana con un giorno, tipo il mercoledì, e vado in bici. Bravo Davide. Qualche volta andiamo a fare una pedalatina insieme. Mi piacerebbe tanto pedalare dalle parti di Torino. E poi salutiamo Marco da Magenta che dice: in conclusione, io avendo 7 giorni di ferie dal 15 al 22 agosto potrei convertirli in 7 vacanze da un giorno. Marco, non fare casini, fatti e goditi sti 7 giorni di vacanza. C'è Just Stay con Just a Little.

0: perfetto per iniziare a far festa. Lumix con Where Do We Go? Adesso Disco Radio Party. E anche oggi riattiviamo la nostra macchina del tempo. Benvenuti da me, sono Alessia Ruisi. Questo è Riffing History Extended Version, il programma che non può mancare all'interno del palinsesto di Disco Radio e all'interno del quale ripeschiamo tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. E tra un attimo ritroveremo una delle nostre chicche: Deep in My Heart di Clay Bowes, Magic Box con If You. Partiamo da Kim Lucas, All I Really Want.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: una delle mie preferite. Ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version, lui era Magic Box con If You. Tra un attimo, dal 95, anche Everything But The Girl.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Quanti di voi ci stanno ascoltando in diretta la sera? Magari state tornando a casa proprio in questi minuti. Volete continuare ad ascoltarci anche da lì? È semplicissimo, siamo in TV al canale 8858 di Sky. O meglio ancora, siamo sul vostro smart speaker. Oltre ad accendere e spegnere le lampadine, potete dirgli: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Oppure Alexa, apri Disco Radio. Continua il nostro viaggio, dicevamo. Tra un attimo Alcazar con Sexual Guarantee. I Venga Boys ci portano a Ibiza. E poi Cicchetere Band con Cicchetere. Prima c'è Missing.
13: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Guarda come spingono i tuoi al limite dell'anno. Era il 1993, c'era No Limit e noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Tra un attimo anche Be My Lover.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
1: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio.
0: Breakdown. Ogni sera mi trovate qui già in diretta a partire dalle 19. Io sono Alessio Roisi, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party. E la prima ora, quella che state ascoltando, la dedichiamo alle hit che hanno fatto la storia del ritmo negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Come sempre il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6. Chicca tra un attimo con Beatmax di Dance, Just Dance For Me. Ritroveremo anche Paul Johnson con Get Get Down e gli Scream con Deeper. Prima, dal 95, c'è la Bush. Questa è Be My Lover.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Guarda come corre il nostro Rhythmic History Extended Version. Siamo arrivati all'ultima tranche di hit che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Tra poco KK con Let You Go, subito i Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: dal 97, Nalina & Kane. Con Beach Ball si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani alle 19 e in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E adesso c'è il Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is Soul Set.
3: Anche in questo
4: Soul Set.
3: Anche in questo giovedì sera 13 di agosto noi ci siamo ad accompagnarvi 60 minuti di

0: Qui abbiamo aperto appena iniziato il nostro appuntamento con il Soul Set, il meglio della musica house, deep e funky tra un attimo.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico Ok fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico Ok ci sentiamo in vacanza.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
4: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: In mezzo all'estate, in questo giovedì sera, ci siamo nel nostro contenitore 60 minuti di musica, al meglio dell'house, deep e funky, sempre su Disco Radio nel Soul Set con la nostra app. Ci portate con voi, magari adesso ci ascoltate dal mare. Questa perfetta, Jamaican Bam Bam.
9: Disco Radio Party, Soul Set.
10: This is Soul Set.

2014 su Disco Radio. Praticamente la prima mezz'oretta l'abbiamo consumata, dai che non ce ne siamo neanche accorti. 60 minuti di musica al meglio della house, deep e funky tornano tra un attimo ancora.

0: is so sad.
1: Giovedì sera ci siamo, come sempre, con l'appuntamento dedicato al meglio della musica house, deep e funky. In queste settimane siete con me, sono Valentina Guidi. Condividiamo 60 minuti di musica nel soul set. Voi invece chi siete? Dove siete? 3938

anche More tra quelle che abbiamo scelto in questa serata di Soul Set. This is Soul Set. Era More, Spectrum, Say My Name in mezzo Mine, In My Arms, Give Me A Call. Ancora una decina di minuti da condividere, non muovetevi da lì, torna il meglio dell'House Deep & Funky. Is so sad. Ultimo giro, ultimi 10 minuti che condividiamo in questo giovedì sera. Buon Soul Set a tutti. Si riparte con Sir.

Era Weekend su Disco Radio. This is so sad. Così si chiude la nostra oretta insieme. Lo rifacciamo ovviamente anche nel weekend. Mi raccomando, come sempre, fate i bravi. Ciao. Disco Radio Party. So sad. This is so sad.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
2: Ok, ready?
1: Vivi la festa!

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il perizoma!
3: Io il perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'infradito!

0: Radio.
1: Welcome to the party.
2: Welcome to the party.
3: Welcome to the party.
4: Questo è il ritmo della tua città.
5: Disco Radio.
4: Disco Radio.